0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Number One, le 3:01. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è

mattino la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire, è stato davvero bravo. E quando è nato il suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
2: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Grandi, grandi Bonnie, grandi, dai che giovedì, il Daddy Max, ciao, ciao, ciao bellissima, ciao pa, ciao Sergione, sulle mani!
2: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
3: La combricola. La combricola. La combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Number one! Gli scombriccolati del

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pato Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Ciao Max!
3: La Combricola di Radio Number One, la Combricola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. È venerdì.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
2: Sono con Bricola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare e notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: C'era volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
2: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
3: Ciao ragazzi dal Tigre. Allora, se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Per dirgli, Rinnina, il Sironi mi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
2: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Dai, che fai? Ti attacca il campanello, dimmi, vai a lavorare stamattina, è giovedì, manca venerdì e poi è sabato, e vai, e vai, e vai.
2: Buongiorno Combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
3: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio in

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro? No, non posso. Ciao ragazzi.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Buongiorno Combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia, ciao Federico.

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Buongiorno, mio caro Mariachi radiofonologi! Sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi! E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi otici ai oci, i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che bevemo no altri vediamo doppio, chiamo 4 oci che do, andiamo a Doge, mettiamo sconti.
2: C'è chi narra diversi di vini mentre io sorseggio vini diversi.
3: Buongiorno combricola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo. Ciao Federico.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.
5: Dimmi perché

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata!
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Buonasera Luchino.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole sulle regioni settentrionali, su qualche temporale di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento sulle zone pedemontane. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Caldo che continuerà a farsi sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: talk about. Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: La Combricola. La Combricola. La Combricola. Gli Scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao.
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombricolati del

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombriccolati, sono Alberto da Brescia, una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
2: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentro!
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Sono le 7, qualche secondo alle 7, tra poco si comincia.
7: Radio Number One Notizie.
8: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia il girone di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Buongiornissimo, buongiornissimo. Avete presente? Buongiorno Sergio Sironi, buongiorno, buongiorno Patromano.
1: Buongiorno, buongiorno Manuela.
0: Avete presente quelle giornate che cominciano e tu capisci già che sarà una giornatatta?
2: Di Elma? Di Melma?
0: Vi è capitato che sarà una giornata di Melma?
2: Spesso, spesso.
0: Ecco, per me oggi è quella giornata lì.
3: Oh, mamma mia, aiuto.
0: Aiutatemi voi, fate qualche magia, qualche stregoneria, qualcosa. Sai fare le stregonerie, Patrizio?
2: No, però sospendere 40 euro per cercare di sistemare la voce e le corde vocali e fino adesso hanno funzionato poco o nulla, però
1: ma perché
2: ci sto
1: non
2: lavorando.
1: Non è andato dal mago dei maghi, da lui.
4: Al marabere,
2: Goccino di cognac ci potrebbe star bene.
0: Sì, è un paio di ciupiti di rum, anche poi guarda.

0: canti un brano.
1: Passa tutto.
0: Esattamente. Passa tutto. Allora, buongiorno, cari ascoltatori di Radio Number One, cari scombriccolati che non siete altro. Noi siamo insieme fino alle 10.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non mi ha fregato stavolta,
2: brava,
1: ero
2: brava,
1: lì che aspettavo fino all'ultimo respiro, hai capito?
2: Esatto,
1: hai capito come
2: esatto.
1: Sono furba, ragazzi,
3: furbissimo,
1: furberrima.
2: C'ho la sigla,
3: la volpe.
1: Ah, c'ho la sigla, vai, sì, sigla, sì, vai, sì. Vai.

0: tante, no? Mi pubblicizzo. Non è Batman.
1: Giusto, bravo. È vero, tu sei un po' Robin, però era lì così biondino lui, no? Me lo ricordo male?
2: Sì. No, credo Moro, mi sembra un po' Moretti, okay, però gli occhiali.
0: Moro di Venezia.
2: Però gli occhiali, no, è la maschera, non me lo ricordo. No,
0: chi se lo ricorda?
1: Noi lo vogliamo biondo, Robin. Sì, allora, sono i primi della classe, sono quelli che si svegliano tra le 4 e le 6 e ci pensano.
3: Gingia caringia caringia caringia giungia raungia raungia raungia giungia grangia raungia giungia
2: giungia
0: è già andato, è già andato.
1: Va avanti così per
0: me.
2: Mamma mia.
0: Ora.
4: Manuela, questo è dedicato a te.
1: Grazie.
4: Ciao Manu.
1: Ciao
4: Manu.
1: Ciao
4: Manu.
1: Manu.
4: Max.
1: Ciao
4: dal Max.
1: Ciao.
0: Fa un po' il Giovanno. Sì, il bravo Giovanno.
2: Devo dire che è un bravo Giovanno, bravo.
0: Sì.
1: Bravo Giovanno, bravo.
5: Buongiorno Copriccola. Buongiorno Radio Numbers One. Sai che oggi è giovedì, la risposta del quiz è giovedì. Quindi cosa ho vinto?
2: Niente.
5: Cosa ho vinto?
2: Niente.
5: Boh. E niente, praticamente volevo salutare una mia vecchia amica che lavora lì in radio con voi. Ciao Spinge, ciao, mi raccomando, non maledirli tutti che sennò rimango senza amici. Ciao, bacione Omar da Berzo.
6: Ti maledico, ti maledico.
1: Allora, questi sono i primi della classe, ce ne sono molti altri, attenzione. Ah, a proposito, Patrizio, ho una domanda per te,
0: Mi dica.
1: Adesso te la faccio, tu preparati,
0: sì,
1: perché
0: sono
1: una
0: pronto, già con le cuffie, come nei telequiz.
1: Ti terrà occupato una decina di minuti.
0: No,

0: Sì, sono Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood insieme, Secret, il titolo del pezzo. Non vedo. Abbiate tanta santa pazienza. Allora, attenzione, ho una domanda per Pat Romano. In relazione a un sogno che ho fatto, perché qua dobbiamo svoltare sta roba. Cioè, dobbiamo cominciare ad interpretare sti sogni che facciamo, farli diventare dei numeri dell'otto, ragazzi, e giocarli e diventare ricchi. Non possiamo fare un'altra stagione così, no? Dobbiamo diventare ricchi tutti. Lo condividiamo con i nostri ascoltatori, così li giochiamo tutti e tutti dal prossimo anno siamo ricchi, ricchi, ricchi, ricchi, ricchi.
1: Allora partiamo dai sogni, vai.
0: Ecco, partiamo dai sogni. Allora, io mi sono solo segnata al contesto perché mi sono svegliata a metà della notte, erano verso le 3, e mi sono ricordata cosa stavo sognando. Adesso tutto il resto non me lo ricordo. Mi sono solo segnata perle di saggezza. Cioè, io stavo sognando praticamente che ero una sorta di guru. Parlavo, ma non dicevo cose, dicevo solo perle di saggezza.
1: Bello.
0: Cioè, nel senso, non facevo un discorso completo, dicevo solo degli aforismi, delle robe così, tipo quelli del guru. Esattamente. Questo sogno va interpretato. Questo è compito di Pat Romano. Ci deve dare dei numeri, noi li dobbiamo giocare, dobbiamo diventare molto ricchi.
2: Io ho già la risposta.
0: Com'è già la risposta?
2: Ho già la risposta, incredibile. Ho già la risposta. Allora, sognare di essere un cos'ho ancora la caramella?
0: Sì.
2: Scusate, mi sono schiarito la voce,
1: sognare
2: cosa che non si fa in radio.
1: Strozzarsi con una caramella.
2: Sognare con una caramella per cercare di schiarire la voce. Allora, sognare di essere un guru e pronunciare aforismi indica un forte bisogno di autorevolezza e di espressione personale. Simboleggia il desiderio di trasmettere la propria saggezza agli altri. Sì. E a livello inconscio riflette un'acquisita maturità o il bisogno di fare chiarezza in questioni importanti della propria vita.
0: Ma le cose importanti sono i numeri da giocare per diventare miliardari.
2: Mortacci di Pippo, fammi vedere.
0: Mortacci tu.
3: Ehi, ma questa non ha capito la domanda.
2: Allora, tu vuoi proprio.
0: Non ho capito la domanda.
2: No, allora, io ti davo l'interpretazione e adesso.
0: Nel frattempo, noi sentiamo un paio di primi della classe. Cosa ne dite? Mentre tu cerchi,
2: vai.
4: Manuela, le giornate così a casa mia ti dicono: Alto, come va? La vacca è la semversa. Anche la tetta, la vacca è la semversa.
0: Falà che la semversa.
1: Guarda che si gira.
0: Guarda che si gira.
5: Buongiorno, miei cari amici scombricolati.
1: Ciao.
5: Cos'è oggi? Giovedì? È un giovedì un pochino sottotono per me, però non preoccupatevi.
0: No.
5: Adesso ci penso, io mi preparo una bella colazione energetica con caffè latte, gallette. E sapete che cosa ci spalmo sopra le gallette?
1: Il pollo fritto.
5: Una dose generosa di Nutella.
0: Buona.
5: Mi dite? Mi fa male?
0: No.
5: La Nutella mi fa male?
0: No.
5: Vabbè.
0: No.
5: Per questa volta la perdono.
0: Brava. Così.
5: Ciao amici.
0: Brava, così si
5: buona
0: fa.
5: Buona giornata.
0: Così si fa, così si fa. Carboidrati.
1: Sì, brava, brava.
2: Ho trovato i numeri, li do dopo, perché li sto già dando io i numeri. Sì.
0: Li do tra poco. Noi nel frattempo ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, 2018, quando David Guetta insieme a Sia ci regalava Flames.

0: David Guetta insieme a Sia, una delle sue cantanti preferite. La canzone si chiama Flames del 2018. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One. Attenzione.
1: Sono pronto a dare i numeri.
0: È pronto a dare i numeri, Patromano, e noi siamo pronti a costruire il nostro futuro insieme, giocandoli poi e diventando ricchissimi.
1: Ricchi, miliardari, ricchi sfondati. Più sfondati.
2: Vabbè,
1: allora, no, ricordiamo il sogno, tu hai sognato di essere una sorta di guru che dispensava perle di saggezza, aforismi, eccetera, eccetera.
0: Esatto,
1: allora,
0: esatto.
1: Secondo la smorfia napoletana, 80 rappresenta la bocca, cioè il mezzo con cui tu hai espresso i tuoi aforismi, ok? 48, il parlare, l'azione del comunicare, il dispensare la tua saggezza. 33, gli anni di Cristo. Perché? Rappresenta il maestro spirituale, il guru, la guida interiore.
2: Ok,
1: 72, la meraviglia, lo stupore che provavi nel generare queste frasi profonde.
2: Non è che li possiamo giocare tutti.
1: L'ultimo, 91. Si arriva fino al 90. 90, la paura. Perché? Perché il sogno stesso rappresenta l'ignoto, un po' quelle zone inesplorate del tuo intimo. No, smettila. Quindi i numeri sono questi: 80, 48, 33, 72, 90. Basta.
0: Su quale ruota, visto che io vivo
1: Napoli
0: a Las Palmas,
1: o tutte le ruote, compresa quella nazionale. Sì.
0: Va bene, andiamo a giocarli,
1: dai,
0: ti prego.
1: Ricchi.

0: Lavini, come cosa su Radio Number One negli Combriccoli.
1: E poi si sono lasciati.
2: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One. Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
4: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
3: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
4: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Radio Number One.
4: Viabilità. Ancora buongiorno dalla nostra redazione. Core sulla 8, la Milano Varese Tapusto Arsizio, barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla 4, nel tratto Milano Brescia tra innesto tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo code tra allacciamento A1 e allacciamento A7 in direzione A8. Abbiamo poi dei rallentamenti sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada direzione Gravellona. Personale su strada con rallentamenti anche sempre sulla A26 tra diramazione Stroppiana Santià e Vercelli Ovest. Abbiamo rallentamenti sulla 15, la Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Attenzione anche sulla 1, la Milano Bologna. C'è un veicolo fermo che causa rallentamenti tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Per quanto riguarda Roma e dintorni, abbiamo un incidente sulla 90, il grande raccordo anulare, in direzione Aurelia, all'altezza dello svincolo 27 di via Cristoforo Colombo. Abbiamo anche un incidente in via Casilina, all'altezza di via dei Ruderi di Torre Nova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One alle 7:31. Patromano mi ha detto che c'è una notizia del Focus che mi renderà molto felice.
1: Assolutamente sì.
0: Sono curiosa di sentirla.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
1: Giornata dalla nostra redazione, non è la prima che riguarda la nostra Manu Doriani, è la seconda. La prima invece riguarda il super caldo che non dà tregua all'Europa centro-occidentale. In Italia le città da bollino rosso oggi salgono a 17, che è pure un numero particolare, domani saranno 18, con temperature che potrebbero ancora superare i 38-39 gradi. Agli Uffizi di Firenze ieri stop anche la vendita dei biglietti a causa del caldo, con i condizionatori che sono andati in tilt. Rischio blackout peraltro in diverse città italiane. Nelle ultime ore si registrano anche purtroppo 5 vittime decedute, si ipotizza, a causa proprio del caldo. Sono malori legati alle alte temperature. L'OMS ha dichiarato questa ondata di calore europea un'emergenza sanitaria, in particolare in Francia. Pensate un po', dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'onda di calore sarebbero morte 108 persone. Il Regno Unito ha registrato ieri la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con 35,7 gradi a Charlwood, e anche la Germania sta per sperimentare valori eccezionali attorno ai 40 gradi. E adesso vediamo una notizia che credo farà piacere alla nostra Manu Doriani, perché parliamo di birra. Ah, una bella birra fresca ci sta poi in questo periodo. Parliamo anche però del nuovo modo di bere dei giovani, un modo, come dire, più consapevole, perché secondo Assobirra, che è l'associazione appunto che tutela la birra in Italia, la birra continua a piacere molto agli italiani, ma crescono anche versioni, come dire, diversificate, le versioni analcoliche, la richiesta anche di una maggiore sostenibilità nella produzione stessa della birra. Produzione nazionale che può contare su 112.000 posti di lavoro e genera più di 10 miliardi di euro di valore condiviso. E nonostante in Italia i consumi di birra nel 2025 si siano mantenuti stabili sui livelli superiori a 21 milioni di ettolitri, secondo il report di Assobirra, le birre prodotte in altri paesi europei, come ad esempio la Germania, mantengono comunque un grande appeal fra gli italiani, attestandosi al 35% sul totale proprio del consumo nazionale. All'interno poi di questo scenario emerge una tendenza sempre più positiva che riguarda le birre a basso o nullo contenuto alcolico. Tra il 2024 e il 2025 il segmento analcolico ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, passando dal 2,1 al 4%, un cambiamento guidato in questo caso dalla cosiddetta generazione Z. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Believer di Imagine Dragons su Radio Number One, nella combrecola di Radio Number One. Vi posso già dire che tra poco giochiamo, abbiamo due biglietti da regalarvi, ma non vi dico per cosa, ve lo dico tra poco. Finito. Oddio.
1: Oh no, sono a tutti quanti. Ho bisogno di intervenire, sento che c'è un problema.
2: Buongiorno, buongiorno dottor Sakura.
0: Non hai paura un po'?
2: È un po' quando quella, si apro pinqua, sì.
1: Quella voce lì mi preoccupa, si spoglie.
2: Ma perché? È la voce.
0: Ma perché?
1: Ti spogli.
2: Va bene. Lo slippino lo posso tenere.
1: No, lo togliamo subito.
2: Ma porca miseria. Oh, quella... signora.
1: Si vede.
2: Cosa si vede? No, va bene.
1: Un piacere, un piacere infinito.
2: Va bene.
1: Mi si dica. Metta prono.
2: Prono, va prono. Bene. Ok.
1: Allora, adesso noi dobbiamo localizzare, sì. Partendo dal basso, far risalire la voce perché la vedo qui, è alle caviglie.
2: Facciamola risalire sta voce.
1: Facciamola,
2: grazie.
1: Risalire, quindi sì. Mettiamo l'agopuntura del dottor Sakura.
2: Sì, nei punti giusti, mi raccomando.
1: Questo è il primo, secondo, terzo,
2: quarto.
1: Ok, siamo arrivati dappertutto e siamo pronti
3: adesso?
1: Per poter...
3: Cos'è quel coso?
2: No, tenga giù le mani, per favore. Dottore, faccia il bravo. Faccia il bravo.
1: Va bene, è arrivato il momento di distribuire la corrente.
2: Sì.
1: Vai. Com'è la voce? Sale. Sì. Mi devi dire. Bravo. E adesso il colpo di grazia.
2: No! Mannaggia.
1: Com'è la voce?
2: Sì, va bene, però la testa, cazzo.
0: Ti ho sentito gorgheggiare.
1: Però adesso sta meglio.
2: Adesso sta benissimo, però.

0: Shoot.
1: Shoot.
0: Shoot. Allora, Texas Hold'em di Beyoncé su Radio Number One. Giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Shoot. Allora, giochiamo. Vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania, sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per averli in regalo, devi mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 col tuo nome e la risposta alla domanda che vi farà Patrizia.
3: Eccomi qua. Allora, la domanda è: quando iniziò il progetto per realizzare, appunto, i giardini botanici di Villa Taranto? Abbiamo quattro opzioni come al solito: nel 1848, nel 1870, nel 1931, nel 1970. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: sono le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 2002, Tom Jones, mamma mia. Una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere di Tom Jones, che oltre a essere, vabbè, un talentuoso interprete, è stato per più anni nominato come uomo più sexy del mondo. Però questo accadeva non quando aveva 25 anni, ma quando ne aveva già tipo 75. Vabbè. Quindi insomma,
1: abbiamo speranze, insomma.
0: Esattamente, c'è una speranza per tutti essere riconosciuti come sex symbol. Allora, da Blackberry di Tom Jones ai giardini di botanici di Villa Taranto abbiamo due biglietti da regalare a chi? Patrizio?
2: A Benedetta. Ciao Benedetta.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Benedetta.
2: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Bel Gioioso, veramente dal bar San Giorgio di Bel Gioioso.
1: Viva il bar,
2: Bel Gioioso, c'è anche un bellissimo castello.
3: Siamo giusto? Tutti e due a dare la risposta.
2: Brave. C'è anche un bellissimo castello a Bel Gioioso, siamo in provincia di Pavia, giusto?
3: Vero.
2: Allora,
3: un bellissimo castello.
2: Benedetta, allora le risposte erano quando. Allora, la domanda innanzitutto era quando iniziò il progetto per realizzare i giardini Villa Taranto. Risposte: 1848, 1870, 1931, 1970. Qual è quella corretta?
3: 1931.
2: Ebbene sì, brava Benedetta. Scatta subito il regalone, vero Manu?
0: Scatta il regalone. Allora, due biglietti appunto per andare a vedere questi giardini botanici bellissimi. Sono a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Quindi divertiti con tutte queste meraviglie attorno, ok?
3: Perfetto, mi avete fatto un bellissimo regalo.
1: Assolutamente sì. Ciao,
2: abbraccione.
3: Ciao.
0: Bello, a furia di descriverli, no? Questi giardini di Villa Taranto è come se li avessi visti senza vederli. Appena torno in Italia li voglio andare a vedere, la prima cosa che voglio fare, perché mi hanno veramente incuriosito, deve essere un posto meraviglioso. In arrivo Sunburst, number one.

0: Ecco, Sombr è uno che mi piacerebbe un sacco vedere dal vivo, stavo pensando. Questo è il singolo più recente, si chiama Potential, su Radio Number One, è venuto in Italia, mi sembra.
1: Ha fatto una data sola, peraltro sold out, nel febbraio di quest'anno, il 22 febbraio, all'Alcatraz di Milano. Un grande successone anche in Italia. È una data unica, però insomma, magari lo aspettiamo anche prossimamente di nuovo in Italia.

0: Allora, rimaniamo in tema, perché poi la radio significa musica. Sì. È vero che noi ci parliamo, diciamo, le nostre sciocchezze ogni tanto, ma la radio è soprattutto musica. E allora vi chiediamo, qual è il primo concerto della vostra vita?
1: Il primo?
0: Il primissimo alla salute. Chi c'era sul palco?
2: Renato Zero.
0: Ma era una sorcina, per caso?
2: Era una sorcina, era una sorciona.
0: Anch'io ero un sorcino, sorcione.
2: Ero un sorcione, ero. Sì, Renato Zero, tipo in un palazzetto, adesso non ricordo il nome, però di Torino, che era la città dove sono nata e cresciuta. Voi?
0: Allora, se ti dico il mio, credo che non se lo ricordi nessuno. Forse cantando la canzoncina che andava all'epoca, che era abbastanza gettonata. Michele Pecora.
3: Era lei,
0: poesie d'estate.
3: Era lei, dimentica.
0: Ecco, lui, pensa un po', Michele Pecora.
1: Mamma mia,
2: che bello,
1: mamma
2: tutti mia. A vedere Michele Pecora.
0: Non so cosa. Me ci hanno portato, ovviamente.
2: E tu, Sergio?
1: Era il 1980, ne sono diventato consapevole parecchi anni dopo, perché mi portò mio fratello. Era il 1980, Bob Marley a San Siro.
2: Vabbè, hai vinto su tutti.
0: Vabbè,
2: beh,
0: ma
2: ciao,
0: quello
2: vabbè.
0: Un super concertone.
1: Mamma
0: quello,
1: mia,
0: ragazzi.
1: Mamma mia.
2: C'era
0: in mezzo alle fumarole.
1: C'era un profumo di salvia.
0: Sì, di salvia. Sì, sì.
2: Sei tornato a casa e eri felice,
3: Ma il concerto.
2: Va bene, 393-444-0444. Vogliamo sapere qual è stato il vostro primo concerto.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: giusta cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo a 5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. Autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa due settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato due mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
10: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
12: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
6: Tre minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti.

0: Giovedì siete con Radio Number One, dei giornalisti, gli spacca notizie con questi due qua, Fabiana
1: Buongiorno,
0: e Alvise.
1: Buongiorno. Come va? Come sono andate le ultime 24 ore senza
0: allora,
1: di me?
0: Allora, ti stavo raccontando che... Ah, senza di te?
1: Certo, vabbè, a me quello Alvise. Interessa.
0: Vabbè, no, noiose, dai.
1: E allora adesso te le ravvivo un
0: dai,
1: po', dai.
0: Dai, le ravvivo un po'. Beh, insomma, no, dai, la vivacità non manca. Allora, questa notte stavo riuscendo ad Alvise, a un certo punto mi sono abbioccata con il frescolino dell'aria condizionata, però poi basta, e la mattina, sennò poi come fai ad affrontare questo calor intenso?
1: Solo con l'aria condizionata.
0: Solo con l'aria condizionata, certo. Vabbè ragazzi, dai. Allora, oggi abbiamo preparato per voi, come al solito, tante notizie. Adesso noi ci beviamo un caffè, Alvise?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma
1: volentierissimo.
0: Dove?
1: Ora magari ce lo facevo portare da qualcuno.
0: Bravo, potrebbe essere un'idea. Partiamo subito, dai, con la nostra musica number one. The Journalist. Gli

0: Iniziamo questo nostro appuntamento con la nuova canzone di Bruno Mars, si chiama On My Soul, The Journalist. Abbiamo appena iniziato, aperto le porte del nostro appuntamento, saremo con voi fino alle 13, quindi per le prossime 3 ore, Fabiana, Alvise e tutti quanti voi che non so se lavorate in questo momento da casa oppure siete in ufficio, non ne ho la più pallida idea, vi dico questa cosa perché iniziamo parlando dei dati che arrivano da Eurostat legati allo smart working, che a quanto pare è sparito.
1: Allora, beh, si capisce in giro che è sparito, almeno noi parliamo naturalmente per la città dove viviamo, che è Milano, tantissimi altri centri comunque urbano, diciamo che c'è stato un lento recupero del lavoro in presenza, no? Dopo la pandemia, anche se attenzione, proprio per il motivo climatico, poi più tardi ne parleremo, molto probabilmente in futuro, ma neanche in questo futuro troppo lontano, si tornerà a lavorare smart working per evidenti problemi, diciamo, legati al caldo, alla difficoltà, diciamo, dello spostamento. Allora, ci sono però dei dati che ci dicono un po' com'è la situazione in Europa, perché nel 2025 solo il 2,7% dei lavoratori italiani ha lavorato prevalentemente da casa ed è uno dei valori più bassi d'Europa. Saranno felici, diciamo, un po', no? Ti ricordi quando si parlava
0: del... I datori di lavoro volevano che tornassero in ufficio tutti quanti i lavoratori.
1: Esatto, soprattutto, insomma, per alcuni, ma anche le strutture tipo ristoranti, piuttosto che bar, che hanno vissuto un momento molto molto difficile, che nessuno andava più a mangiare. Giustamente. E beh, insomma, in Italia questo è un dato significativo.
0: È un dato significativo che tra l'altro ci pone all'interno della classifica europea al terz'ultimo posto, quindi siamo sopra semplicemente Bulgaria con l'1,4% di lavoratori smart working e la Grecia al 2,3%. Sono dei dati che ovviamente devono far riflettere, perché se guardiamo l'altro lato della medaglia invece abbiamo dei dati, per esempio quelli della Finlandia, che superano il 20% dei lavoratori smart working, e poi via via, non diamo adesso tutta quanta la classifica, però insomma ci sono dei dati interessantissimi che arrivano da paesi che sono anche simili a noi per certi versi, la Germania, il Belgio, l'Olanda, cioè sono tutti paesi che ci somigliano, loro riescono a mandare avanti lo smart working, noi invece non si sa perché no.
1: Però diciamo che allora in Italia lo smart working, secondo l'osservatorio del Politecnico di Milano, è ormai concentrato soprattutto nelle grandi aziende, nelle professioni ad alta qualificazione, invece le aziende, diciamo, medio o piccole imprese hanno già abbandonato lo smart working. Poi ovviamente ci sono anche delle professioni nelle quali chiaramente lo smart working non è evidentemente previsto,
0: non si può fare, certo.
1: Insomma, la casa in smart working non la costruisci. No.
0: Se sei casalingo già lavori, per esempio, in smart working.
1: Esatto. Però non ti pagano.

0: Money, 10:13 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, stavamo parlando dello smart working. In Italia ormai pochissime persone lavorano in smart working, secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano. Diciamo le persone che svolgono un ruolo professionale di alto livello riescono a mantenere, diciamo, il lavoro in smart working. Le medie e piccole imprese hanno già praticamente quasi, non dico tutte, rinunciato, ma insomma abbastanza, tant'è che noi siamo indietro in classifica.
1: Esatto, però al di là di quello è facile capire perché succeda questa cosa, perché le competenze ad alti livelli sono delle competenze che si possono sviluppare dietro una scrivania.
0: Sì.
1: E di conseguenza, se tu devi stare seduto su una scrivania, è chiaro che puoi anche fare questo lavoro seduto in spiaggia mentre stai prendendo il sole da qualsiasi parte del mondo. Cioè, può succedere anche quello, ti basta un computer, un cellulare e riesci a fare tutto, mentre invece le medie e piccole imprese hanno bisogno di mano d'opera da far andare in ufficio, purtroppo.
0: Allora, noi chiediamo ad essere i nostri ascoltatori proprio questo. Allora, dove chiaramente è possibile? Perché da questo studio emerge che naturalmente i lavoratori apprezzano il fatto di lavorare da casa, soprattutto per la flessibilità,
1: certo,
0: il fatto di stare lontano dal caos dei centri urbani, che insomma in certi momenti dell'anno, diciamo, è estremamente pesante, e poi il fatto appunto di potersi gestire, diciamo, maggiormente il tempo libero, no? Quindi noi chiediamo ai nostri ascoltatori se per voi effettivamente è meglio, come dire, no? Perché non è detto che per tutte le professioni
1: sia così,
0: lavorare,
1: infatti,
0: diciamo, tra virgolette, da casa, no?
1: Esatto. No, poi tra l'altro volevo chiederti anche una cosa, ma nel caso dello smart work, se tu per esempio facessi smart working con la radio, no?
0: Uh-huh.
1: Tu accetteresti di lavorare anche magari in quei periodi che sono i periodi di ferie normali? Perché poi se sei smart working e quindi sei a casa, non dovresti teoricamente avere problemi
0: Alvise,
1: a lavorare
0: ti devo
1: sempre.
0: Dire due cose, te le dico in privato. Ci sono domande che tu non devi mai fare.

0: Sempre bello sentire la voce di Ornella Vanoni in radio, l'abbiamo fatto con la sua Santa Allegria o perlomeno con il remix di una canzone storicissima. Radio Number One, The Journalist, stiamo parlando di smart working e vi abbiamo anche chiesto di interagire in merito a questo tema. 393-444-0444, sono arrivati dei messaggi, sono arrivati e parlate di un argomento che è anche altrettanto importante, cioè quello della mancanza oppure no di socialità quando si va al lavoro, quindi uscire fuori casa sì, comunque ti permette di interagire con la
1: ma
0: gente.
1: Guarda, secondo me io sentirei molto la mancanza di questo, cioè nel senso anche la stessa cosa che ho di uscire la mattina, casino, folle, incastrata dentro la metro, quello con lo zaino che ti spinge, quello che vorresti menare.
0: Ti mancherebbe tutto questo.
1: Ma alla fine, cioè tutto sommato, non stiamo parlando ovviamente di estremi, ma insomma vivere, cioè nel senso secondo me lo smart working un po' ti porta all'isolamento sociale, non è che sia una cosa bellissima. C'è un nostro ascoltatore che, o ascoltatrice, che dice che durante il periodo del Covid, dice, mi era toccato fare un paio di settimane di smart working e gli sembrava di impazzire perché il lavoro, dice, per me è sempre stato interazione diretta con i colleghi, il concetto di lavorare da casa secondo me è un vero e proprio controsenso.
0: Ma lì secondo me è una questione di abitudine, vi dico, caso personale, personalissimo, a parte la radio faccio anche altre cose ma le faccio tutte quante in smart working, nel mio personalissimo caso non mi trovo per niente male, anzi comunque l'interazione con le persone è pure troppa, più del dovuto.
1: Però
0: forse
1: una cosa te la devo dire, Alvise, però ti devi pettinare, te lo dice una che sembra Mafalda, però
0: ma sai cosa, io
1: ti devi mettere il gel.
0: Ho fatto shampoo e sono uscito di casa con i capelli bagnati perché il caldo era potentissimo.
1: No, perché hai i capelli mossi, è vero, esci con i capelli bagnati che sono piatti, poi esci e ti si gonfiano. Lo so, è classico di chi ha i capelli ricci.
0: Mamma mia, che
1: va bene,
0: barazzo.
1: Scusate, non c'entra niente, questa era una notazione estetica. Torniamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One!
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Lifting for Ultra Talk to You. Questa è la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana Alvise. Intanto voi preparatevi, cellulari alla mano, mi raccomando, perché tra poco giocheremo con voi.
1: Yes, yes, tra poco giochiamo con voi, ma nel frattempo vogliamo portarvi nella mia terra, nella mia città.
0: A Palermo.
1: Perché stanno spopolando i cani bagnini che stanno insomma animando anche un po' la situazione, perché poi quando ci sono le dimostrazioni di come sanno lavorare questi cani bagnini ci si diverte anche a guardare queste dimostrazioni. E i cani bagnini sono capitanati soprattutto da un cane che si chiama Otto, che è un labrador di 12 anni e mezzo, che è diventato un vero e proprio eroe, questo almeno è stato raccontato.
0: Sì, allora diciamo come funzionano le operazioni di salvataggio. Questi cani sono straordinari, perché quando vedono una persona che inizia a sbracciarsi in acqua, che è in difficoltà, l'addestratore cosa fa? Avvisa il cane, entrambi si lanciano in acqua verso il soggetto in difficoltà. Allora diciamo che i cani bagnini sono addestrati e pensati per trainare fino a 4-5 persone, perché hanno diciamo maggiore agilità, no? Grazie a questa imbragatura che hanno, hanno diversi manici ai quali i bagnanti che sono in acqua e sono in difficoltà si possono aggrappare. E devo dire, guardate, se guardate il video, sono veramente straordinari, quindi lavorano in tandem, in squadra, loro aiutano i bagnanti, diciamo sono un po' una boa, un'ancora di salvataggio, e ovviamente il bagnino fa un altro tipo di, diciamo, presa in carico della persona, no? In difficoltà, diciamo la recupera, la mette in e poi viene portata, arriva insieme al cane bagnino. Sono bravissimi.
1: No, sono bravissimi, poi ci sono anche i video, se andate su internet li potete trovare, potete vedere esattamente come svolgono il proprio lavoro. È chiaro che bisogna specificare che non tutti i cani possono fare questo tipo di attività. Nel caso specifico stiamo parlando solo di Labrador. Voi pensate un Chihuahua, per esempio, che si mette a fare il cane bagnino? Non credo sia il caso, onestamente.
0: Secondo me il Chihuahua è un cane molto carino, però insomma,
1: ma non adatto a fare questo tipo di lavoro.
0: Il Chihuahua me lo vedo lì, tutto, capito, fighetto, col collarino che sta sopra il materassino.
1: Esatto.
0: È il labrador che dice: vedi che a me mi tocca fare il bagnino mentre tu stai lì che non stai facendo niente. Ogni tanto abbaia.
1: Questo è vero. Io personalmente preferirei un pastore tedesco, io sono amante del pastore tedesco, ma un labrador, io ho sempre detto anche alla mia compagna, almeno una volta nella vita dobbiamo averlo, un figlio labrador.
0: No, adesso
1: per me è un figlio. Per me è un figlio.
0: È vero, chi ama i cani, insomma, è vero, è un cane che ti dà, giustamente, non credo che sia stato scelto a caso, affidabilità.
1: Esatto.
0: C'è Paolo Nutini e preparatevi a giocare.

0: Selena Gomez in the dark su Radio Number One nel buio, invece noi abbiamo visto la luce grazie a questi cani che hanno aiutato tantissime persone in quel di Palermo. Tra l'altro non sappiamo, sarebbe bello sapere anche questa cosa, se nel resto d'Italia questa pratica è diffusa.
1: No, credo che sia diffusa, anche perché abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'emergenza dei bagnini in Italia, no?
0: Sì.
1: Che sai, i ragazzi
0: sì.
1: non vogliono più fare i bagnini e vengono chiamati tantissimi bagnini dai paesi
0: esatto.
1: stranieri. Però a mia memoria devo dire che so che ci sono altre spiagge dove vengono impiegati i cani bagnino, che sono ovviamente preparati, istruiti, affiancati dai bagnini e che amano, sono molto amati anche dai bagnanti,
0: è
1: perché
0: vero,
1: insomma questi
0: vero.
1: Cani sono... Dai, adesso sentiamo il messaggio di questa nostra ascoltatrice, ma è veramente così, perché poi gli animali sono istintivi, quindi
0: sì.
1: si avvicinano, no? Alle persone dove sanno di poter trovare
0: un
1: a
0: po'
1: quelle...
0: di conforto,
1: esatto,
0: un po' di affetto.
1: Dove sanno di poter trovare un po' di affetto.
2: Allora, io avevo, adesso morta da 2 mesi, un golden retriever femmina, che quando andavamo al mare di istinto lei andava vicino ai bambini così loro si potevano appoggiare su di lei, pensando di tirarli fuori dall'acqua, non lo so, quando vedeva i bambini giocare.
1: Carina.
2: Oppure in determinate situazioni lei pensava di avvicinarsi e di istinto, non ci aveva insegnato niente, bravissima nuotatrice, pensava di tirarli fuori dall'acqua.
1: Capito,
0: così.
1: È carina questa cosa. Allora, viva i cani bagnini, in questo caso nella provincia di Palermo, ma sicuramente insomma ce ne sono in giro per l'Italia. Allora, siamo pronti per giocare con voi.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi, vi regaleremo 2 biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sapete sono situati a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
0: E allora, come sempre, pronti con il vostro smartphone, mandate adesso un messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta alla seguente domanda: qual è il simbolo chimico dell'oro? A U O R G O oppure A M? Prego.
1: Non è facile,
0: esatto.
1: Vi aspettiamo.
3: The Journalist. Gli spazi.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: In the Wall, la seconda parte di questa canzone che si divide in tre in totale. Noi qui in radio vi abbiamo fatto ascoltare la seconda parte, canzone del 1979, contenuta all'interno di un album che ha fatto storia e ha fatto anche scuola.
1: Vabbè, sì. Allora, alle 10:43 minuti in diretta, qui Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, siamo con la vincitrice, si chiama Stefania, sta lavorando, lei fa l'operaia e ci chiama da Pioltello.
0: Ciao Stefania!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao.
1: No, stavo chiedendo a Stefania se è lì dove lavora, perché sai che a volte Stefania ci scrivono e ci dicono scusate, non di... hanno vinto, no? Ci dicono non dite che sono al lavoro! Invece lei ha detto che no, lì si può dire,
0: si
1: perché
0: può fare,
1: si può
0: sì.
1: fare, dai, quindi siamo contenti.
2: No. Vabbè dai, io mi sono allontanata dal mio posto di lavoro, essendo un'operaia non posso parlare con voi e lavorare con le mani.
1: No, certo.
2: Ho il permesso di allontanarmi un attimo e quindi mi sono allontanata, però la radio non si tocca.
1: La radio non si tocca.
2: Tanta la macchina dappertutto.
1: Senti, ma Stefania, col caldo come ve la cavate lì in azienda dove lavori?
2: Possiamo far passare a un'altra domanda? È una fabbrica e quindi siamo in un caldo assurdo, però vabbè dai. Senti, ormai siamo abituati.
0: Esatto. Senti, allora io a questo punto per prassi lo devo fare, devo rifare la domanda e tu devi dare la risposta corretta. La domanda che abbiamo fatto è stata: qual è il simbolo chimico dell'oro? Quindi dacci tu la risposta corretta.
2: Au!
0: Brava! Au!
1: Allora Stefania, visto che tu sei al caldo, al lavoro, noi ti regaliamo due biglietti per questi fantastici giardini botanici di Villa Taranto, ti mandiamo in mezzo al verde e ai fiori, così respiri.
2: Perfetto.
1: Con chi andrai?
2: Col marito.
0: Ok.
1: Sicura?
2: Sì, sicurissima.
1: Va bene, dai.
2: Sicurissima perché appena gli ho detto che in questi giorni stavate dando i biglietti, si fa... mi raccomando, faccela stavolta.
0: Quindi è il marito che vuole andare, non sei tu?
2: No, entrambi, siamo amanti tutti e due quindi
1: va bene. Allora Stefania, noi ti ringraziamo ovviamente per aver giocato con noi, ti auguriamo buon lavoro e ovviamente divertiti insomma in questo splendido giardino botanico di Villa Taranto.
2: Va bene, vi taggerò allora, va bene?
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Stefania.
1: Ciao. Bacio a te.
2: Ciao.
1: A presto. Insomma, senti l'entusiasmo.
0: È bello, soprattutto perché almeno così diamo un attimo di spinta emotiva a tutti i lavoratori che ci stanno ascoltando.
1: Anzi, li salutiamo
0: tutti,
1: soprattutto quelli che lavorano al caldo.

0: 2018, qui è quando Dua Lipa era bionda, aveva il caschetto biondo, sono passati un sacco di anni, adesso è sposata, è tranquilla, ha messo tra l'altro anche le foto, dato che abbiamo parlato di Palermo, direttamente Palermo, dal matrimonio a Palermo, bellissima.
1: Tra l'altro è diventata virale questa foto, allora tantissime a dire il vero che insomma, riprendono il suo matrimonio, ma in particolare quella del marito, Callum Turner, che le dà una pacca sul sedere, mentre lei è super fasciata, cioè no, voglio dire, ci sono un sacco di foto no, romantiche, belle del matrimonio, ma quella lì è quella che data per la maggiore, che si vede a un certo punto che lui la
0: tra l'altro sono andato virali anche delle foto proprio dei giornali le hanno anche postate che in realtà erano fatte con l'intelligenza artificiale, non se ne sono neanche accorti, pensa
1: ma
0: te.
1: Sai che adesso sarà obbligatorio mettere il pallino
0: ma per... secondo te lo faranno?
1: Certo, perché insomma sennò poi diventa un problema, no? E non è più possibile distinguere le foto, quelle vere da quelle false, da quelle create
0: è
1: con l'intelligenza artificiale.
0: Complicatissimo.
1: È complicatissimo. Allora, tra poco in arrivo c'è la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torneremo su questo problema, diciamo, del caldo, perché che cosa sta accadendo? Allora, intanto si sta parlando di rifugi climatici e dopo vi diremo che cosa sono. Ma insomma, ci sono gli esperti che ci stanno mettendo in guardia, perché siccome in Italia ci sono 14 milioni di persone che hanno in casa l'aria condizionata, sempre di più c'è il calo energetico e quindi i blackout sono frequenti, e un esperto questa mattina intervistato ha detto che nel futuro sarà sempre più probabile il lockdown energetico.
0: Sì, poi spiegheremo ovviamente nel dettaglio di che si tratta, ma in pratica si dovrà cercare di capire quando e come poter accendere la nostra energia proprio in senso lato e poi soprattutto legata al periodo estivo.
1: Quindi quando tu ti devi fonare questi capelli che hai
0: cioè... no, metto la lacca e basta,
1: metti la lacca così. E
0: sì,
1: va bene
0: sì,
1: così
0: sì, vado avanti così.
1: Dai, parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, 2 minuti alle 11, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.

0: saltate anche le comunicazioni telefoniche, aiuti e solidarietà da tutto il mondo. Intanto l'ambasciata d'Italia a Caracas dice per ora non ha notizie di italiani vittime del terremoto, ma comunque la comunità italo-venezuelana conta circa 120.000 persone e può essere che qualcuno sia rimasto intrappolato sotto le macerie. Tragedia familiare a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto al momento dell'arresto. Ancora una violenza sessuale a Milano, in centro città, la denuncia di una 31enne. Sono stata abusata da uno sconosciuto nel bagno di un bar e caccia l'uomo. I carabinieri cercano un giovane italiano, forse frequentatore del locale. Il super caldo non dà tregua all'Europa centro-occidentale. In Italia le città con bollino rosso oggi salgono a 17, domani saranno 18 con temperature che potrebbero ancora superare i 38 gradi. Agli Uffizi di Firenze ieri stop alla vendita dei biglietti a causa del caldo con i condizionatori in tilt. Rischio blackout in diverse città. Nelle ultime ore si registrano anche 5 vittime decedute, si ipotizza, a causa del caldo. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Vincono Svizzera e Bosnia nel gruppo B, Marocco e Brasile nel girone C e stanotte Sudafrica e Messico nel gruppo A. È davvero tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, in apertura della nostra seconda ora insieme in questa mattinata del 25 giugno. Fabiana Alvise, The Journalist, su Radio Number One. Adesso parliamo di quella che può essere una possibile, anzi secondo me anche abbastanza probabile, crisi energetica. Si parla di lockdown, per l'appunto, energetico, blackout continui in varie città, da Torino a Milano, soprattutto Milano 16 volte è saltata la corrente, poi anche Bergamo, Monza, Piemonte in generale. Insomma, 14 milioni di italiani che hanno un condizionatore, che purtroppo condizionano anche l'afflusso di energia per tutte le altre famiglie italiane.
1: Allora, diciamo che qua c'è, adesso non vogliamo definirlo allarme, ma una sorta di consiglio dei climatologi, sì, che naturalmente dicono quello che noi ecco, però io non accendo l'aria condizionata.
0: Questo è il problema dell'aria condizionata, esatto.
1: Per chi lavora con la voce è un casino. Che se riusciremo a ridurre le emissioni di gas, allora probabilmente riusciremo a contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi. Io devo dire che sono rimasta molto colpita da questa definizione che ha dato questo climatologo che è stato intervistato proprio a riguardo, diciamo, del problema e dell'urgenza climatica. Ha detto che dovremo adattarci ad una nuova umanità climatica.
0: Sì.
1: Questo vuol dire che tutto dovrà essere predisposto per le ondate di caldo che saranno sempre più forti e sempre più frequenti, e quindi serviranno dei protocolli per mettere in sicurezza il paese, tra protezione civile, sistemi di irrigazione, supporto agli anziani, ma anche le infrastrutture, perché i treni, come abbiamo visto accadere in Francia, non possono fermarsi per il surriscaldamento delle linee. Guardate che non è solo un problema legato alla salute, cioè si ferma,
0: si ferma
1: un paese. Questa storia del lockdown energetico è una cosa che noi adesso non stiamo vivendo molto con urgenza, no? Perché la vediamo ancora lontana. In realtà temo che sarà una cosa con la quale dovremo fare i conti presto.
0: Assolutamente sì, e poi tra l'altro non dimentichiamo che c'è proprio un problema economico anche alle spalle, perché sì, i blocchi sono quelli che sono e l'abbiamo già detto, però questi blackout che stanno capitando soprattutto in questi ultimi giorni costano circa, anzi oltre 150 milioni di euro, quindi stiamo parlando di una cifra per riuscire a ristabilire una condizione di normalità che deve essere investita per ripristinare, per l'appunto, l'afflusso di energia alle famiglie italiane. Quindi questi 150 milioni di euro in questo momento, poi le cifre saranno destinate purtroppo a salire, vengono immessi sul fronte energetico, ma vengono tolti da altre cose che magari potrebbero servire, quindi dobbiamo stare attenti anche a questa cosa qua.
1: Allora, questo consiglio tra l'altro non è che ce l'ha dato uno qualunque, ma Riccardo Valentini, che è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2007 per le sue ricerche come membro dell'International Panel on Climate Change. E poi attenzione, perché ultimamente si sta parlando molto di rifugi climatici, una delle prime, come dire, scappatoie, no? Per riuscire a trovare un po' di refrigerio se ci troviamo in città. Ne parliamo tra pochissimo.

0: adesso si è sposato Tommaso Paradiso e quindi insomma si sta godendo questa nuova fase della sua vita. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie, con Fabiani Alvise. Giustamente molti anche ascoltatori ci dicono, ma insomma ci stanno incentivando all'acquisto delle auto elettriche, che attenzione, possono subire un contraccolpo, perché con il surriscaldamento climatico, in realtà sono andata a cercare, probabilmente ci sarà, diciamo, la domanda del futuro è: riuscirà la tecnologia a far convivere il surriscaldamento climatico e le auto elettriche? Punto di domanda.
1: E
0: forse
1: non abbiamo
0: sì.
1: una risposta però in questo momento.
0: No, non ce l'abbiamo.
1: Forse sì, ma non abbiamo una risposta concreta. Tra l'altro è proprio la tecnologia in questo momento che ci sta mettendo più in difficoltà, perché si consuma un sacco di acqua e soprattutto il riscaldamento globale dipende anche da questi maxi. Io non so se tu li hai mai visti nelle foto, sono praticamente dei maxi container dove mettono tutti questi server e si riscaldano tantissimo tutta l'aria circostante, quindi si consuma tanta acqua per raffreddare.
0: Esattamente.
1: E insomma non è una situazione bella in questo momento.
0: Allora, intanto venendo al concreto, ci sono tantissime città che stanno cercando di mettere a disposizione dei cittadini i famosi, stanno diventando famosi, sì, ahimè, rifugi climatici. La prima in Europa è stata Barcellona, mentre in Italia sono arrivati nel 2025, a partire da Roma, Milano fino a Napoli. E cioè che cosa sono? Sono dei luoghi gratuiti e accessibili dove trovare sollievo dall'AFA, perché magari qualcuno a casa non è dotato, no? Né di aria condizionata, né di ventilatore. Sono le biblioteche, parchi urbani, centri civici, spazi pubblici climatizzati. Insomma, diciamo dei luoghi dove i cittadini gratuitamente possono accedere per trovare, come dire, sollievo da questo caldo infernale.
1: Assolutamente sì. E poi devono avere anche alcuni requisiti minimi, tra l'altro, per essere considerati rifugi climatici: temperature più basse rispetto all'ambiente esterno, ma mi sembra questo abbastanza ovvio, disponibilità di acqua potabile, sedute e servizi igienici. Nel caso delle aree verdi invece è richiesta un'ombreggiatura che copra almeno il 70% della superficie totale.
0: Allora, diciamo che a Milano ci sono 116 spazi freschi in tutta la città, a Bologna 24 punti di ristoro climatico, Firenze mette a disposizione biblioteche, spazi pubblici climatizzati, Roma, che ha un progetto che si chiama Respiro e la dice lunga, promosso dall'Università La Sapienza in collaborazione con il Comune di Roma, e anche Napoli, che ha una mappa che è stata proprio realizzata dai cittadini e che, come dire, fa una sorta di guida, no, agli spazi dove i cittadini naturalmente possono andare per trovare effettivamente un po' di sollievo.
1: Eh sì, effettivamente questa cosa adesso serve, e speriamo che ci possano essere sempre di più questo tipo di aree, o che perlomeno si possa investire sulla città, perché c'è troppo cemento, poco verde, e quindi anche quello aiuterebbe veramente tanto.
0: Eh sì, meno male che insomma ci stiamo attrezzando. C'è Darren.

0: Olivia Rodrigo con uno dei suoi ultimi singoli, Drop Dead, su Radio Number One. Fabi, direi che stiamo parlando ovviamente di caldo, di clima, ma tra poco dobbiamo vedere proprio nel concreto che cosa succede con il clima.
1: Esatto, ci saranno le previsioni meteo e poi attenzione, perché parleremo di questi simpaticissimi animaletti che si chiamano zanzare, perché insomma c'è questo studio interessante che ci dice effettivamente chi viene punto di più. Quella storia del sangue dolce pare non sia assolutamente vera.
0: Tra poco vedremo. Io per esempio quest'anno ancora fortunatissimo.
1: E io anch'io quest'anno, però lo dico piano, che no, di solito infatti, sono massacrata. Infatti. Ne parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che
4: brava Giovanna, brava.
3: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che
5: buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
3: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che
6: e cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta.
2: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
10: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
11: Amici e amiche di Radio Number One, vediamo con gli amici di trebimeteo.com quali sono le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni, perché l'ondata di caldo africano che sta coinvolgendo buona parte d'Europa, compresa l'Italia, è destinata purtroppo a proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana. I settori che dovranno fare i conti con il caldo più intenso saranno la Sardegna e gran parte del centro-nord, soprattutto in avvio di weekend. In seguito, la massa d'aria molto calda si estenderà al resto della penisola, raggiungendo il culmine all'inizio della prossima settimana. E attenzione, perché a rendere questa fase particolarmente più pesante non saranno soltanto le temperature elevate, ma anche l'aumento dell'umidità dell'aria, che contribuirà a rendere l'afa sempre più intensa. Si toccheranno anche delle punte superiori ai 40 gradi. Per il momento è tutto. Se volete conoscere maggiori dettagli, andate sul sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: Rama. Bella però, dai,
1: bella, bella, bella, bella, sì, bella, sì, bella. Sì. Ti voglio su tutte le, su tutti i palchi delle piazze d'Italia a cantare Cabana.
0: Cabana, Cabana. Beh, magari quando viene qua Irama.
2: Irama.
0: Irama. No, ma lui ha una voce pazzesca. Devo dire, fare bravissimo,
2: jingle,
0: bravissimo.
2: Radio number one?
0: Ma no, non...
1: No?
0: No, il Vise.
1: Secondo me funziona.
0: No. Allora siete con Radio Number One dei giornalisti e gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Attenzione, parliamo di queste, di questi animaletti che adesso non mi dite che hanno l'utilità, però attenzione, le zanzare. Allora, c'è questa intervista che è stata fatta al dottor Matteo Bassetti, che è il direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che, attenzione, ha sfatato una leggenda. Di solito, no, quando ci pungono le zanzare dicono ah, vuol dire che hai il sangue dolce. In realtà pare che sia una leggenda priva di fondamento, perché la dolcezza del sangue non ha nulla a che fare con le punture. A guidare le zanzare verso le loro vittime sono altre cose, e adesso noi vi diciamo che cosa.
1: Yes, a partire dall'anidride carbonica. Vedi? Che è il primo segnale che le zanzare seguono per individuare un bersaglio. Uh-huh. Poi c'è anche il calore corporeo e il sudore, perché le zanzare sono attirate dal calore che il corpo emana e anche da alcune sostanze chimiche che sono presenti nel sudore, come per esempio l'acido lattico oppure ancora l'ammoniaca.
0: Sì, poi c'è il fatto dei batteri sulla pelle, sembra che i microorganismi che colonizzano la nostra cute producono odori che per ogni persona sono diversi, no? Quindi alcuni attirano le zanzare, altre no. Poi attenzione, il colore dei vestiti, perché le zanzare preferiscono i colori scuri, nero, rosso e arancione in particolare, perché assorbono più calore e risultano più visibili rispetto ai colori chiari. E poi c'è questo studio molto interessante, devo dire, lo studio dei festival. Birra, sesso e crema solare. Cioè, da uno studio olandese che è stato condotto sul campo durante un festival musicale, su centinaia di partecipanti esposti a zanzare, eccolo, che cosa è successo? Che i ricercatori hanno osservato che i tentativi di puntura aumentano in due circostanze specifiche: dopo aver bevuto birra e dopo un rapporto sessuale.
1: Ah beh, che fortuna!
0: Hai capito? Vabbè, ma insomma, dopo un rapporto sessuale magari, perché sei tutto lì nudo, capito?
1: Sudato,
0: la birra, sudato.
1: Sì,
0: ma poi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: bevi birra e un rapporto sessuale, in più arrivano le zanzare.
1: Pensa se bevi birra mentre stai facendo quello che devi fare con un rapporto sessuale.
0: Sessuale, capito?
1: Figo anche lì. No, insomma, poi c'è anche un ultimo dettaglio che è importantissimo, che riguarda il gruppo sanguigno, perché
0: vero,
1: non abbiamo parlato.
0: Vero.
1: Insomma, diversi studi avevano indicato che il gruppo sanguigno zero risulterebbe quasi il doppio più attraente. In realtà non funziona del tutto così. Quando con sostanze legate al gruppo sanguigno che vengono secrete sulla pelle, insomma, ci sono delle cose particolari che le zanzare guardano, che le zanzare annusano quasi, annusano dei gruppi sanguigni.
0: Ma che maledette però, insomma, ste zanzare. Beh, ma dei rimedi per farle fuori? Io vado a cercare.
1: Speriamo.

0: Taylor Swift con Opalite. Taylor Swift che tra l'altro adesso è ritornata in cima alle classifiche perché è sua la colonna sonora del nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, e quindi la stiamo ascoltando di nuovo tantissimo in rete e non soltanto in rete. Questa è Radio Number One, questo è The Journalist, 11 quasi e 40 in questo 25 giugno. Io ho preso Fabio un po' d'aria adesso, proprio pochi secondi fa.
1: C'è?
0: No.
1: Ah, ecco, no, preso un po' d'aria.
0: Cioè io respiravo e respiravo fuoco, una roba fuori di testa proprio. Vabbè.
1: Sì, sì. Capito? Non c'è, infatti hai detto vado a prendere un po' d'aria, boh, cioè, non c'è praticamente, non c'è aria. Allora rimanete con noi perché tra poco, come sempre in arrivo qui a Radio Number One, c'è una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: You Will Go, protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Alvise. E noi adesso torniamo, anzi parlavamo prima dei cani bagnino in Sicilia e torniamo in Sicilia, sì, per una cosa che adesso noi mangeremo molto volentieri, cioè un gelato.
1: Sì. Ma sai che io forse a pranzo vado di gelato e basta, buono, soprattutto oggi, perché ne vale veramente
0: esatto
1: la pena.
0: Sì, sì, tanto equivale a un pasto.
1: Sì, è vero, è vero. Allora, sono state pubblicate tutte le nuove liste dell'anno, la cosa migliore, il negozio migliore di qualsiasi tipo di genere alimentare, è stato fatto anche per il gelato da parte del Gambero Rosso. La gelateria dell'anno è siciliana e per l'esattezza andiamo direttamente con il nome, stiamo parlando della pasticceria Santo Musumeci a Randazzo, che sarebbe un paesino in provincia di Catania. Ha ottenuto questo massimo riconoscimento dei tre coni e poi Giovanna Musumeci e il suo team, Giovanna Musumeci che è la capa di questa pasticceria, si aggiudicano anche il titolo più ambito di gelateria dell'anno. E stiamo parlando di una gelateria alle pendici dell'Etna, quindi tu guardi l'Etna che magari in quel momento sta anche eruttando la sua lava, e nel frattempo ti mangi un bel gelato
0: alla lava.
1: Esatto, il gelato
0: ragazzi, alla lava. No, vabbè, siccome inventano veramente tantissime cose, perché poi guarda, nei giorni scorsi sono sempre di più usciti articoli che parlavano proprio della shrinkflation, cioè è un problema che riguarda non solo i gelati. In Italia ci sono i gelati confezionati che costano sempre il solito, sì, ma hanno meno quantitativo, cioè sono sempre più piccoli. Diciamo che non riguarda solo i gelati, insomma, e quindi è una cosa che pesa, diciamo, sul carrello della spesa degli italiani. No, io il Visi devo dire che stavamo commentando il grande successo delle gelaterie in Italia, no? Perché spuntano, per esempio a Milano nascono tantissime gelaterie.
1: Come i funghi,
0: come
1: chissà
0: i funghi.
1: Se esiste un gelato ai funghi, per esempio.
0: Ma credo proprio di sì. Devo dire che in effetti complice il caldo, ma tu per esempio il gelato più strano che hai mangiato qual è?
1: Il più strano, io ho mangiato una volta il gelato al nero di seppia. Perché, no, ma sai che invece è molto particolare.
0: Buono.
1: I gelati applicati a tutte quelle cose che magari ti sembrano più assurde, più strane, in realtà sono quelli che ti sorprendono di più, perché tu senti sul palato un sapore che non hai mai sentito. Poi è chiaro che può piacere, può non piacere, però i gelati salati, se vengono gestiti bene con la giusta dose,
0: certo,
1: insomma, di cose.
0: Magari durante una cena lo comprendo, però possiamo chiedere ai nostri ascoltatori: fra un gelato all'abbacchio è un classico pistacchio e cocco? Io vado su pistacchio e cocco,
1: ma
0: ti dico la verità.
1: Il cocco è un gusto classico?
0: È classico, classicissimo.
1: Mai preso.
0: Ma
1: pistacchio,
0: preso
1: sì.
0: Mai un gelato al cocco?
1: No, per me il gusto.
0: Ma Alvise, io e te dobbiamo fare due chiacchiere,
1: allora,
0: però. Ti mancano
1: gusto...
0: i fondamentali.
1: No, non è
0: sì,
1: così.
0: Sì. Come no? Conosci il gelato al cocco, ragazzi? Il cocco.
1: Il gusto per eccellenza è nocciola e cioccolato. Questo.
0: No, no, questo no, no. Cocco e pistacchio.
1: Mamma.

0: di Michael Jackson in giro sull'autobus, in realtà ovviamente tutto fake, tutto falso.
1: Come sempre, del resto oggi tra l'altro ricorre il 15° anniversario della scomparsa di Michael Jackson, quindi lo ricordiamo con tanto tanto piacere con una canzone che è stata pubblicata dopo la sua scomparsa, che però lo ha reso altrettanto immortale come del resto è sempre stato.
0: Allora, mancano pochi minuti alle 12, tra poco in arrivo come sempre tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi attenzione, vi portiamo sulle nostre autostrade e non c'è una bella notizia, perché sembra che le nostre autostrade siano le più costose d'Europa.
1: Ma sai che non mi sorprende questa cosa?
0: Infatti
1: è strano che ci sia qualcosa in Italia che costa più del resto d'Europa, non l'avrei mai detto.
0: Infatti neanch'io. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
8: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
9: Ehi, bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.

Militare dagli Stati Uniti contro l'Iran, migliaia di voli sono partiti da basi europee. Ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, ha dichiarato. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo Meloni. Non si è fatta attendere la risposta dal ministro della difesa, ricostruzione che trasmette un messaggio fallace. L'Italia autorizza solo i voli previsti dai trattati e che escludono le attività cinetiche. Villa Certosa, casa di Berlusconi in Sardegna, è stata venduta per 350 milioni di euro. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante per la cessione della proprietà alla famiglia Altani, alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16, domani saranno 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Roma e che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori più esposti, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Mondiali di calcio, stasera al via la terza e ultima giornata dei gironi, alle 21 Bosnia Qatar e Svizzera Canada, a mezzanotte Brasile Scozia e Marocco Haiti. MotoGP, Pecco Bagnaia e la Ducati a fine stagione imboccheranno strade differenti, ora è ufficiale. Nel futuro delle due volte campione del mondo c'è l'Aprilia in coppia con Marco Bezzecchi, i Ducati invece al fianco del riconfermato Marc Marquez arriverà Pedro Acosta. Ed è tutto, una buona serata.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love in apertura della nostra terza ora insieme di The Journalist in questo giovedì molto molto soleggiato, dove l'aria non c'è e dove tante persone sono in questo momento in autostrada per andare in varie zone, che sia lavoro, che sia per vacanza, insomma ci si muove. E di autostrade parliamo, cara Fabi, perché è stato pubblicato ufficialmente questo dato che ci vede al primo posto tra le autostrade più costose di tutta Europa. Le famiglie spendono oltre 600 euro l'anno, una cifra incredibile.
2: Sì, allora, questo è uno studio condotto da Altro Consumo e ripreso dal Sole 24 Ore. Diciamo che noi, il rapporto agli altri paesi europei, insomma, non è che facciamo una grande

0: figura, perché in Italia si pagano circa 0,20 euro per chilometro contro i 0,09 della Spagna, 0,04 della Germania, dove tra l'altro gran parte della rete autostradale è gratuita. Diciamo l'unico sistema autostradale similare a quello italiano è quello francese, che è strutturato anch'esso sui caselli, che però risulta comunque meno caro del nostro di circa il 25%, che è tanta roba. Cos'è che va ad incidere su questa tariffa, questi costi così importanti in Italia?
1: Sono legate ai rincari delle concessioni autostradali, che alle spese di manutenzione straordinaria cresciute ovviamente dopo il crollo del Ponte Morandi, a un sistema di pedaggi poco trasparente, spesso si basano su contratti che sono pluridecennali con i gestori privati. Tra l'altro se n'era parlato di questo discorso legato alle autostrade dopo la caduta del Morandi, e invece le cose, al posto di migliorare, sono peggiorate notevolmente negli ultimi anni.
0: Sì, poi c'è da dire che insomma in Italia l'autostrada è un po' una sorta di bene di lusso, e anche diciamo buttando l'occhio al sistema dei trasporti, perché sai che in Italia ci sono diciamo delle tratte di trasporto pubblico riguardo i treni che funzionano benissimo, poi ci sono dei pezzi d'Italia che sono assolutamente scollegati, no? Sì. E quindi naturalmente le persone sono costrette a prendere la macchina,
1: sì, esatto,
0: per andare da una parte, esatto, all'altra, e quindi anche in tratti, a dire il vero, dove non ci sono neanche le autostrade, perché abbiamo delle regioni dove le autostrade assolutamente non ci sono,
1: no, minimamente,
0: e dove ci sono effettivamente insomma le tariffe sono esagerate.
1: Tra l'altro io non so, Fabi, se tu sei mai stata in Francia, dato che abbiamo parlato di sistema
0: sono stata recentemente a gennaio a Lione.
1: Ah, ok, quindi sì, ti sarai accorta insomma che le strade sono messe veramente bene, cioè è proprio questo il punto.
0: Parte il traffico, insomma.
1: Vabbè,
0: sì,
1: quello lo conosciamo benissimo anche, sì, qua a Milano, però ecco il punto è proprio quello, cioè credo che chiunque di noi sia disposto a pagare anche delle cifre che possono essere giuste in questo senso, anche alte, ma tu mi devi dare un servizio che sia corrispondente alla cifra che sto pagando. Se si va in Francia, che ha un sistema simile al nostro, si vedono delle autostrade che sono messe benissimo, manto stradale perfetto, caselli che funzionano sempre. Da noi appena vai ad un casello devi sperare che ti funzioni il sistema.
0: Allora, diciamo che l'autorità di regolazione ha più volte segnalato la necessità di rinegoziare le concessioni, e quindi vediamo un po' insomma come andrà avanti. Sicuramente non sarà, come dire, un percorso breve, più o meno.

0: China, Coldplay, Rihanna, le 12:10, una buona giornata a tutti voi. Vabbè, insomma, fa caldo, dai, cerchiamo di superare, un po' difficile.
1: Questa
0: situazione
1: difficile.
0: È estremamente calorosa, siete con Fabiana e Alvise, The Journalist e gli Spacca Notizie. Insomma, stavamo dando questi dati, le autostrade italiane sono tra le più care d'Europa e ci sono tante, insomma, le motivazioni, no?
1: Sono veramente tante, e poi parlavamo anche fuori onda del fatto che le strade non sono adeguate perché non vengono fatti lavori di ristrutturazione molto spesso, quindi soprattutto la situazione dei ponti in Italia è una situazione che bisogna tenere sotto controllo, ma non soltanto per quello che è successo con il ponte Morandi, proprio in linea generale, per un motivo: le macchine non hanno lo stesso peso delle macchine che c'erano un tempo e i ponti sono stati costruiti però per reggere un peso specifico che non è quello che può essere sostenuto allo stato attuale, quindi le cose dovrebbero essere riviste. E sembra anche strano, cioè vista dall'esterno, non conoscendo la materia dall'interno, sembra anche strano che nonostante il fatto che le autostrade costino così tanto non vengano fatti lavori di manutenzione, non vengano fatti dei lavori di ripristino magari anche di tratti stradali che in questo momento sono chiusi. C'è una situazione allucinante.
0: Allora, diciamo che andando a vedere il perché in Italia i pedaggi autostradali sono tra i più alti d'Europa, c'è la conformazione geografica, perché l'Italia, insomma, è prevalentemente montuosa e quindi necessita di manutenzione per gallerie, costruzioni, ponti e viadotti, la manutenzione andrebbe fatta regolarmente. Gran parte della rete è gestita da grandi concessionari privati in regime di monopolio, questo limita la concorrenza che aiuterebbe a calmierare i prezzi. Il rientro degli investimenti, perché le tariffe sono regolate da contratti approvati dallo Stato e servono a coprire i costi di gestione, la sicurezza, gli adeguamenti strutturali, a garantire il margine di profitto per le società concessionarie. Ergo, insomma, la nostra sicurezza, secondo me, da 1 a 10 in questo momento è garantita. Quanto? 6?
1: Ma forse neanche.
0: No, io mi auguro 6, perché sennò, cioè, io ti dico la verità, quando mi capita di passare un po' dopo la tragedia del ponte Morandi, insomma, io credo che a chiunque, no, pensi questo, nel senso,
1: pensi, sì,
0: ci pensi, insomma, quando poi ti trovi in alcune zone d'Italia dove vedi quei ponti che dici oddio, questi ponti saranno sicuri?
1: Poi tra l'altro, ecco, per esempio, chi è abituato al centro-nord Italia determinate cose non le sa, non le nota, però abbiamo metà del nostro paese che è messa veramente male. Io sono stato a casa mia di recente per le vacanze giù in Sicilia e la situazione è veramente tragica, è quasi tragicomica, anzi mi verrebbe da dire, perché ci sono dei tratti autostradali dove,
0: scusa,
1: tu ti metti a ridere di quanto
0: hai
1: sono
0: 5
1: brutti.
0: Secondi di tempo per rispondere, ma tu il ponte sullo stretto lo vorresti?
1: No, assolutamente no, non ha senso, cioè prima ci sono molti altri problemi da risolvere. Tu metti il ponte e poi che hai risolto.

0: Dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, capitolo secondo, arriva anche Siena Spiro in questa mattinata del 25 giugno con la sua Material Lover. Questa è The Journalist Alvise, Fabiana con voi fino alle 13, quindi ancora una quarantina di minuti per viaggiare attraverso anche le autostrade italiane insieme a voi. Di questo
1: sì,
0: abbiamo
1: guarda,
0: parlato.
1: Con sto caldo sicuramente. Allora, rimanete con noi perché tra poco parliamo anche di, insomma, di un mito del mondo del calcio che torna in campo a 46 anni.
0: Pensa te. Io a 34 anni già devo andarmi a ricoverare che non mi funzionano le ginocchia.
1: Vabbè ragazzi, però qui parliamo di un fuoriclasse pazzesco. È un giocatore che io ho amato alla follia. Chi non ha amato Ronaldinho?
0: Tra poco ne parliamo, perché tra l'altro viene a giocare in Italia, quindi
1: sì, in Serie C. Cioè lui ha detto solo per amore, secondo me. Però non è ci sarà anche l'amore,
0: un po' di bling bling,
1: dai, per forza, perché se poi questi brasiliani cosa fanno? Tornano a casa, visto che gioca, sperperano tutto per capito?
0: Hai visto che Ronaldo ma il vero Ronaldo ha fatto un podcast, adesso conduce un podcast,
1: capito? Lui ce n'ha di robe da raccontare, soprattutto nel periodo che ha fatto in Italia. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
8: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
9: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
10: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
11: Radio Number One.

0: Eccolo qua! Merck & Cremont, sono Serena Brancale, The Colors.
1: C'è tutta la comarca dell'estate.
0: Porca miseria, un sacco di giant. Allora, questi journalist, gli spacca notizie con Fabiana Alvise. Allora, ieri ha fatto il giro del mondo, mentre ovviamente si stanno disputando i mondiali di calcio con il Brasile che avete visto. Tra l'altro, scusa, non sono arrivato, ha battuto la Scozia 3-0 con questi gol strepitosi di Vinicius. Ma ti ricordi la notizia che avevi dato tu che sarebbero stati rapiti i tifosi dagli alieni?
1: No, alla fine non è vero. Non è
0: venuto
1: stato
0: nessuno.
1: Vero.
0: No?
1: Mannaggia, mi sa che quella veggente deve cambiare un attimino lavoro.
0: Ero lì, dico, ma gli alieni dove sono? Allora, Ronaldinho, attenzione, perché ieri si è parlato di questo, torna in campo a 46 anni per giocare in Serie C nel Ravenna. Allora, lui veramente giocatore dai piedi, guarda, secondo io andrei a Ravenna, te lo giuro, andrei solo per vederlo, perché secondo me lui delle giocate con quelle gambe lì ancora le fa, quei giocatori sai che veramente non ne fai più, cioè come Messi,
1: Cristiano Ronaldo. Ne nasce uno ogni cent'anni, ma tra l'altro
0: ragazzi,
1: io ho letto tantissimi commenti sui social di gente che ha scritto: non pensavo nella mia vita di dover comprare una magliettina del Ravenna.
0: Ma vedi? L'operazione di marketing è stata pazzesca.
1: Tra l'altro Ronaldinho avrà anche delle quote societarie, quindi il Ravenna sta proprio modificando il suo assetto societario ed è molto probabile che lui giocherà semplicemente un paio di minuti nel corso di tutta la stagione, giusto per fare un'apparizione, per poter dire ok, ci sono anch'io, ma non si metterà lì a giocare 90 minuti per intero, non ce la può fare.
0: Allora, diciamo che dietro alla storia del Ravenna c'è Ignazio Cipriani, che vive negli Stati Uniti da ormai 20 anni, però Ravenna è la città in pratica in cui è nato ed è sempre rimasta, diciamo, un po' nel suo cuore, no? Come succede nelle città, diciamo, dove abbiamo passato la nostra infanzia. E quindi che cosa ha fatto? Ha rilevato il Ravenna Football Club nel 2024 e quindi, insomma, questa storia, diciamo, di chiamare, sono amici, probabilmente da quello che ho sentito si conoscevano, insomma, di chiamare in squadra un campione come Ronaldinho, è una cosa che lo ha reso molto molto felice. Ti dico, secondo me sarà un motivo pazzesco per vedere questo giocatore, anche se dovesse giocare solo 5 minuti, secondo me fa ancora delle giocate spettacolari.
1: Sì, 5 minuti può regalare tantissimo spettacolo. È un po' la stessa situazione del Como, se ci pensi, di qualche anno fa, uguale, precisa.
0: Adesso voglio andare a vedere però quanto gli danno, perché dietro tutta gioia, toda bellezza, però
1: secondo me niente.
0: Ma figurati.
1: Beh, ha delle quote societarie, perché dovrebbero pagare? Lui il padrone si autopaga praticamente.
0: Certo, si autopaga. Beh, all'inizio vabbè, però secondo me qualcosa, ti dico. Non lo so, lui ha detto che vuole giocare fino a 50 anni.
1: Speriamo, cioè per noi comunque un grande vanto.
0: Quasi quasi a Ravenna.
1: Un bel

0: AJ con Ossessione, la sua ossessione su Radio Number One all'interno del The Journalist di questo 25 giugno 2026. Stiamo parlando di un sacchissimo di cose nel corso di questa nostra mattinata e continueremo ancora a farlo per i prossimi minuti.
1: Sì, tra l'altro a proposito, no, di giocatori importanti, perché naturalmente i big, i fuori classe, insomma, di questi mondiali naturalmente hanno, non sono mancati all'appello, no? Mancava solo CR7 che ha trascinato il Portogallo e tra l'altro anche lì ieri ha fatto il giro del mondo, devo dire, l'intervista, perché io sono con CR7, perché insomma non potete fargli tutte le volte sempre le stesse domande su Messi, no, perché sai che insomma tra i due
0: c'è questa rivalità storica,
1: sono dei grandi campioni, adesso non ci mettiamo a fare la classifica chi è più forte, no, eccetera, no. Però devo dire che ieri che cosa è successo, che dopo la partita insomma vari giornalisti hanno chiesto a CR7, che lui dice no, io quando faccio male mi danno del vecchio, quando segno sono rinato, insomma dice sono abituato a queste critiche. Appena il giornalista gli fa la domanda di Messi, su Messi prende, si gira dall'altra parte e chiede all'altro giornalista di proseguire con un'altra domanda, perché non intende rispondere alla domanda su Messi.
0: Beh, ma direi, ma se gli chiedi sempre di Messi un pochettino poi ti girano, ma è normale che sia così.
1: Bello piccato anche.
0: Sì,
1: bello
0: ma giustamente sta pensando a se stesso che deve pensare anche a Messi, ma direi proprio di no. Tra l'altro proprio ieri sera, cioè stanotte ora italiana, è entrato in campo il terzo giocatore della storia ad aver disputato 6 mondiali, esattamente come CR7 e Messi, vale a dire il portiere del Messico Ochoa, il Memo Ochoa viene chiamato così.
1: Beh, ragazzi,
0: gli hanno fatto giocare un paio di minuti, insomma.
1: Però sono tanti veramente. Beh, adesso è chiaro che tutti dicono devo guardare gli incroci, ma insomma in tanti vorrebbero vedere questa sfida sul campo, no, tra CR7 e Messi.
0: Se il Portogallo dovesse, se non sbaglio, vincere la propria partita, ai quarti di finale si beccherebbe l'Argentina, se si arrivasse ai quarti di finale, chiaramente, poi è tutto da vedere.
1: Allora, intanto ci sono già le nazionali qualificate ai sedicesimi, manca qualcuna insomma all'appello, e ieri però bella l'immagine, sai che lui no, poi festeggia sempre i suoi gol con il famoso
0: Sium.
1: Ed è venuto
0: come lo
1: giù.
0: Fai bene.
1: No, lui c'ha questo fisico pazzesco, tra l'altro seguivo anche in un podcast diciamo le interviste, perché tutti dicono che lui sia maniacale e lo è effettivamente, però ha detto di non seguire una dieta, lui ha detto che è regolarissimo durante la sua routine, poi ogni tanto sgarra
0: e ogni tanto fa il routine anche lui, certo,
1: voglia fa molte altre cose però secondo me. Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: proprio questo documentario John Lennon, The Last Interview di Steven Soderbergh. E beh, insomma, ci sono poche cose, devo dire, che ormai sono segrete sul conto di John Lennon, perché ormai sappiamo tutto. Rivive anche, no, nella storia della musica, nei ricordi di Ringo Starr, di Paul McCartney, e però insomma ogni tanto arrivano anche questi docufilm che ci rivelano anche cose, diciamo, sì, ancora segrete.
1: E tra l'altro arriverà a brevissimo anche il film, il biopic dedicato proprio ai Fab Four, anzi saranno 4 biopic, ogni biopic racconterà il punto di vista di uno dei Fab Four, quindi
0: che bello,
1: è una bella cosa. Lo speriamo, vedrò, che sia un bel biopic.
0: Allora Elvise, ti faccio una domanda.
1: Vai.
0: Tu lo sai che cos'è lo snackflication?
1: No, e ho paura anche di saperlo se devo essere sincero.
0: Sai che io sono, ho scoperto adesso di essere una praticamente di questi qua che appartiene, diciamo, alla snackflication. Cioè il 56% delle persone in Italia sceglie spuntini al posto dei pasti.
1: E poi non muoiono, cioè nel senso,
0: no, cioè,
1: riescono ad andare avanti,
0: ma
1: a vivere.
0: Ma sai, il pasto è bello, cioè capito, troppo, no? Anch'io mangio poche cose più spesso.
1: No, no, io non riuscirei. No, più che altro, allora, tutta sono biascio, d'accordo in estate nel mangiare meno, quello okay, sì, ma dal mangiare meno al mangiare magari una barretta energetica,
0: no, no,
1: quello
0: no,
1: mi sembra esagerato.
0: No, no, barretta, attenzione, cioè ricette sfiziose per snack bilanciati. Diciamo che, insomma, qui ci sono tantissime ricette in questo articolo, ma diciamo che sempre più persone preferiscono mangiare di meno, spesso facendo snack, intendiamo anche cose, piatti veloci preparati.
1: E quante volte devi cucinare al giorno? 700?
0: No, cioè tipo, che ne so, ti metti una bresaola con un po' di grana, poi prendi un pezzettino di formaggio,
1: beh, sì,
0: accompagnato,
1: sì, sì,
0: dai, diciamo cose sane, piuttosto che mettersi lì e mangiare il classico pranzo, piatto di pasta, e la sera, che ne so, un piatto di carne.
1: Quindi
0: non ti
1: tu
0: piace?
1: Sei di questa scuola?
0: No, allora, prima no, adesso ultimamente mi attira, devo dire, l'idea di mangiucchiare qua e là, cioè mi devo preoccupare.
1: No, vabbè, figurati, non è che ti devi preoccupare. Io personalmente sono della scuola, vado a casa e faccio un piatto di pasta,
0: okay,
1: sempre stato così, poi è chiaro, magari non mangio 200
0: ma
1: grammi di pasta.
0: Ma sei bugiardo però, per la colazione mi hai detto che non la fai, quindi...
1: No, la colazione no, ma sai perché io non capisco perché il mio organismo, ma da sempre, quando faccio colazione poi mi fa stare male tutta
0: la
1: giornata.
0: Non è perché ti svegli di solito, a parte stasera, settimana alle 11?
1: No, assolutamente.
0: No.
1: Ma guarda che questa è una tua convinzione.
0: No, cioè, scusa, come fa uno a fare colazione se si sveglia alle 11?
1: Ah, non lo so, non è il mio caso. Io mi sveglio alle 8, alle 9, quindi di conseguenza il problema non si pone per quanto mi riguarda. Mamma mia.
0: Pinocchietto.
1: Allora, vorrei
0: guarda
1: capire,
0: che lunedì prossimo,
1: sì, sì,
0: quindi aspetta, a che ora ti svegli?
1: Io intorno alle 8 e mezza, alle 9.
0: Ok. Un po' di

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry con Fields, canzone del 2017 su Radio Number One, dove adesso festeggiamo un compleanno. Ne abbiamo parlato anche sui nostri social di Radio Number One, che ritorniamo a ricordarvi dovete seguire perché ci sono tutte le novità, le trovate tutte quante lì. Oggi compie gli anni Benson Boone, che è un artista che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni. Io direi, se sei d'accordo Fabi, di ascoltarlo insieme.
1: Ma io
0: dai,
1: direi di sì, anche perché dobbiamo andare veloci e tra poco ci salutiamo. Oh.

0: Benson Boone con Beautiful Things a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Ce l'abbiamo fatta anche oggi.
0: Sì, ha voglia.
1: No, per me sta diventando una lotta di resistenza con questo caldo.
0: Addirittura.
1: Io lo soffro tantissimo. Tu non hai idea quanto io soffro il caldo.
0: Vabbè, dai, ce la puoi fare. Domani vi aspettiamo. No, intanto vi ricordiamo che tra poco c'è One Match. Mentre domani mattina vi aspettiamo come sempre con The Journalist a partire dalle ore 10.
1: Yes, ci sentiamo domani. Ciao ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate cambia ritmo. Fra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: di migliaia. Alessandro Cisilin.
1: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro? Parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali. Entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5. Talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez. 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali. Ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Facilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
0: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Buon pomeriggio da Francesco Lo Zionasti, ma soprattutto
5: da me, Agnese. Buon pomeriggio a tutti, buon pranzo se state già mangiando, beati voi. E oggi, beh, un altro bel match che ci vedrà come sempre opposti, divisi.
4: Oggi sai che penso di vincere a mani basse.
5: Sì, anche secondo me vincerai tu, ma secondo me là fuori c'è qualcuno come me.
4: Dici?
5: Sì,
4: sei
5: sì.
4: Proprio sicura?
5: Sì, sicurissima.
4: Secondo me gli unici che sono come te non hanno una macchina, te lo dico. Abbiamo spoilerato, quello sarà un po' il macro argomento. Quindi, possiamo cominciare, Agnese, sei pronta?
5: Andiamo subito con Mick.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Meek dall'Inghilterra, la sua Beautiful Freaks qui su Radio Number One. Beautiful anche noi di One Match,
1: molto più, guarda,
0: molto belli
1: oggi, freschi, in forma, in barba al caldo, vero Agnese?
0: Sì, sì, assolutamente. Qui se non andiamo avanti di magnesio e potassio probabilmente sveniamo tutti, ma
1: ma oggi c'è un match divisorio, divisivo, perché tutti quanti quelli che hanno un mezzo, che sia due ruote, che sia una macchina a quattro ruote, che sia un automezzo, un autocarro a 25 ruote, ci dividiamo in due categorie. Esatto. Quelli pazienti, quelli tranquilli, quelli che la prendono con filosofia, e gli irascibili. Ok, quelli che si un po' fumini, sono fumino.
0: Molto fumini, molto.
1: Ora,
0: fumini, diciamolo già subito.
1: Diciamolo, perché forse sarebbe anche giusto partire da un presupposto. È sbagliato, specialmente quando sei in macchina, essere alterati o alterarsi. Però capita, è capitato, può capitare, può recapitare.
0: E capiterà sicuramente. Ma andiamo subito sul ring per vedere da che parte stiamo.
2: All'angolo di sinistra.
0: Io tutto sommato devo dire che sono abbastanza tranquilla. Mi arrabbio.
1: Non si direbbe.
0: Non si direbbe.
1: Che poi
0: mi arrabbio, perché non è che mi arrabbio, però alla fine il clacson, l'insulto non mi viene mai, non sono così tanto iraconda, ecco.
1: Come
0: dico
1: fai?
0: Ma sì, vabbè, tanto
1: ma
0: quello
1: come
0: lì.
1: Fai?
0: Ma perché io penso che quella persona che ha fatto una cavolata al volante, ma tutto sommato, vabbè, cavoli suoi, prima o poi si schianterà contro un guardrail.
1: Sì, vero, però ecco, quando si sta per schiantare contro di te c'è quell'attimo che ti fa partire l'embolino, no? Cioè c'è quell'attimo di vabbè, questa è la tua posizione, lei è calma, tranquilla.
2: All'angolo di destra
1: i racconti un po' incazzosi sono quelli che si accendono, capito? C'è quella macchina che ti taglia la strada e tu non è che dici vabbè dai, tanto prima o poi si va a cercare un problema e se lo trova. Ma quel cornuto e quella stanza di tua sorella! Quello è un po' la mia reazione, no? E delle volte un po' di clacson. Perché quando si arriva a quel punto lì, non so, vedo qualche problema imminente, diciamo irrecuperabile, e mi fa scattare la bestia. Scatta la bestia.
0: Io non vorrei mai essere in auto con te, perché mi imbarazzerei abbastanza.
1: Hai ragione, delle volte mi imbarazzo anche da solo.
0: Ah, ecco. 393-4440-444, e voi da che parte state? Irascibili, racconti, oppure tranquilloni al volante? C'è The Weeknd.

0: The Blinding Lights su Radio Number One. Che bel match oggi, eh?
1: È vero, tantissimi messaggi arrivati al 393-4440-444, tranquilloni al volante oppure irascibili, sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Cinzia da Brescia. Secondo me l'irascibilità aumenta in base a quanto guidi, quante ore guidi al giorno, perché io da quando guido per andare al lavoro circa un'ora e mezza al giorno sono diventata un pochino più incazzevole. Prima ero più paziente. Ciao.
1: Ciao.
0: È diventata una bestia. Prima era proprio, sai, quella che ti sorrideva così.
1: Certo,
0: adesso quando scende
1: zen
0: dalla macchina c'hai sangue che le cola dall'orecchio proprio.
1: Ti vorrebbe rigare la portiera con la sua portiera. Scende dalla macchina, bam.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Maurizio da Torino. Allora, io sono un ex fumantino, ma non perché litigavo, perché ho sempre avuto la mania di correre, le riprese, il semaforo, questo quando ero più giovane. E poi andavo veramente forte, eravamo una banda di scalmanati. Con gli anni, un po' perché cambi, un po' perché hai paura delle multe, visto che io guido per lavoro e faccio centinaia di chilometri al giorno, ho imparato a prendere la vita con filosofia, con tranquillità. Mi accorgo di arrivare prima, di stancarmi meno e di vedere il mondo intorno a me, di come si comportano gli altri.
0: Ma che sei diventato?
3: Andate piano, ragazzi. Andate piano, che arrivate prima.
1: Bravo, bravo.
0: Lì non vale.
1: Bravo.
0: E poi è diventato un monaco buddista oppure si fuma qualcosa? No, perché lì c'è anche una componente chimica. Ma non lo so.
1: Per ora siamo 1-1, ma il match continua. Tanti ancora i vostri messaggi da leggere. Li sentiamo tra pochissimo.
4: Lo sai.

0: questo è One Match, tranquilloni al volante, oppure come ci suggerisce la musica di sottofondo, appunto tranquilloni
1: ma
0: e ancora tranquilloni.
1: Non
0: vi
1: ci vedo proprio i tranquilloni, ma come fai a essere tranquillo? Macchina sei teso, no? Sei lì che aspetti, che guarda, no.
0: No, lo zio Nasse è uno abbastanza irascibile.
1: Un po'.
0: C'è un nostro ascoltatore che ci dice: io sono abbastanza tranquillo, però odio gli indecisi.
1: Guarda che non è bello che tu sei lì allo stop, quello esce un pezzo, poi torna indietro, poi esce ancora. Figlio mio, sveglia,
0: oppure
1: andiamo.
0: Quelli che al bivio, magari anche sulle autostrade, all'ingresso delle autostrade,
1: brava,
0: non sanno dove andare e si mettono lì in mezzo. No!
1: Adesso devi deciderlo a casa tua, lo decidevi. C'è il navigatore, sai dove andare. No! Sulla rotonda! Se fanno 60 giri di rotonda! Ma dove volete andare?
0: Ecco, io quando li vedo rido tantissimo.
1: Ah, tu ridi?
0: Io rido, sì, rido.
1: Quando hai un appuntamento che ti scade, tutto, tu ridi.
0: Io sì, rido perché poi vabbè, faccio altri pensieri, ma non li dico.
1: Non dirli, va bene. Allora, ciao Agnes e Francesco, io sto dalla parte dei fumini, certi furbi prepotenti o semplicemente rink, pardon, meglio dire distratti, dal cellulare non li sopporto proprio, bravo Alex. Ecco, una cosa che trovo gravissima è chi sta sul telefonino, questa
0: sì,
1: è una cosa che non sopporto, io evito, delle volte mi rendo conto, faccio un'ora di macchina, anzi 2 ore al giorno di macchina. Se mi arrivano dei messaggi, non li guardo, mi spiace, aspetto di arrivare.
0: Ma fai benissimo. Andiamo con un vocale.
2: Buongiorno ragazzi, io oggi sono dalla parte di Agnese. Io ho imparato, io faccio il camionista, ho imparato ad essere calmo, tranquillo e pacato. Perché? Perché se ti arrabbi la situazione comunque non cambia.
0: Bravo!
2: E il peggio ce l'hai tu, perché ti mangi il fegato per il per niente.
0: Bravo!
2: Quindi per cui lascia che vada, facciano quello che vogliono, vedranno poi loro, contenti loro. Io non mi cazzo mai.
1: Bravo, guarda, io ti invidio questa calma che hai, specialmente il camionista, che poi figura tutto
0: certo,
1: il giorno
0: tutto
1: lì,
0: il giorno in giro. Ma li vedono davvero, vedono l'acqua qualunque.
1: Ma poi si giocano le lunghissime tratte, magari per quei pochi chilometri, quindi devono avere quella cosa in testa di calcolare tutto. Nonostante questo, è un calmo. Bravo.
0: Bravo lui.
1: Chapeau.
0: Ci piaci.

0: Harry Styles con American Girls su Radio Number One. Continuate a votare oggi automobilisti calmi contro automobilisti irascibili. 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
2: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: businessman. Dito nella piaga, i veri businessman magari sono anche in auto, che viaggiano, che vanno, perché devono, non perdono un cliente, proprio come ci dice lei. Questa è One Match con Agnese e lo zio Nasti, anche per oggi, anche per la giornata di domani. E stiamo parlando, da donna al volante mi sento di dire, che stiamo parlando di quelli che in auto sono molto tranquilli oppure sono abbastanza irascibili. E allora abbiamo anche la nostra opinion leader.
1: Ah, so per quello che c'è un Brasile qua. Sì. Intanto stavo guardando, il Brasile ha vinto stanotte per ben 3-0. Io fino al secondo l'ho visto. Secondo okay. Poi 3-0 basta. No. Va bene, sarà contenta, spero. Sentiamo un po'.
2: Buongia, buongia. Eccomi qua. Ecco, allora, io sono del parere che la pazienza è una virtù dei forti.
1: Giusto,
2: ok?
1: Giusto.
2: È meglio avere pazienza, perché si becca la persona sbagliata, che è successo un amico mio che era in macchina e lui si è incavolato con uno, questo ci ha seguito e veramente abbiamo avuto paura. Dico, così impara a non avere pazienza. Zio Nasti, il giorno che trova con giusto vedrai che avrà un po' più di calma. È anche pericoloso, perché tu non sai chi c'è dall'altra parte. Ragazzi, pazienza, pazienza e sangue freddo. Quando grida l'ignoranza, l'intelligenza taci. Ciao, buona giornata. Brava Agnese.
1: Brava Agnese, ci hai avuto un tuo voto. Tra il complimento, pa calma, pa filosofia.
0: Esatto. Ma senti che, guarda che ho un altro voto. Senti qua,
3: Marco qua. Dalla provincia di Brescia.
0: Ciao.
3: Io sono dell'idea di stare calmo.
0: Ok.
3: Perché con i tempi che corrono, se ti incazzi, rischi di incontrare uno che magari si ferma, tira fuori magari la pistola, il coltello.
1: Ah.
3: E quindi è meglio stare calmi, ragazzi. Ah. Ciao.
0: Ciao.
1: Oppure comprare la pistola più importante.
0: Certo.
1: Cioè, nel senso, le alternative sono
0: certo,
1: due.
0: Il fucile, cioè,
1: il fucile a pompa, come nei film.
0: Va. Per favore.
1: Va bene, continuate a votare. 393-444-0444. Automobilisti calmi o irascibili? Questo è il dilemma.

0: Control, lei Zoe che ha paura di perdere il controllo, un po' come tutti i nostri tanti automobilisti qui in One Match, perché questo era il match, insomma, quelli che al volante sono un po' irascibili, perdono il controllo oppure sono i tranquilloni. Sentiamo voi.
1: Buongiorno, io di solito sono un tipo tranquillo ad andare in macchina, però mi cazzo quando la gente non mette mai le frecce, non mette mai le frecce quando deve svoltare o su una rotonda. Quello sì che mi incazzo.
2: Eccolo.
1: Ciao, buona giornata.
2: Così
1: Ciao.
2: Li vogliamo, un po' incazzosi, un po' incazzosi. La freccia, guarda che la freccia.
0: No, quella è importante, è vero.
2: Ma se le han fatte, usatele le frecce, se no non le facevano.
0: Gli indicatori di direzione.
2: Grazie, Agnè.

0: ciao, viajando por el mundo, ma noi vogliamo giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Esatto, e allora se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Che fare per vincere questi 2 biglietti? Mandare adesso un WhatsApp al 393-444-044 con la risposta esatta alla domanda. E che domanda, Agnese?
0: Qual è il nome all'anagrafe di Angelina Mango? Angela, Angiolina, Anna, Angelina.
2: Ma io, questa è la domanda?
0: Questa è la domanda.
2: Che è che le fare? Vabbè. Messaggiate subito!
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Sting con Fields of Gold, la grande canzone dal 1993. Abbiamo la vincitrice!
1: Attenzione, che base, che musica!
0: Beh, vincitrice, uno da un po' di importanza così.
1: Ciao Carla!
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, per come dire, rendere pubblica la risposta e quindi ufficializzare la tua vittoria, ti rifaccio la domanda, anzi te la fa Agnese e tu dovrai rispondere in onda. Prego.
1: Qual è il nome all'anagrafe di Angelina Mango? Angela, Angiolina, Anna, Angelina.
2: Angelina.
0: Giusto. Brava, brava. Beh, complimenti, non era grazie. Scontata la cosa.
1: Era una domanda trabocchetto comunque.
0: Capito?
2: Infatti.
0: Qua si divertono così.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, qui i nostri autori delle domande si divertono a mettere in difficoltà anche l'ovvio. Ti dici, ma sì, ovvio che è Angelina, però forse no. E no, invece è Angelina. Brava Carla, che sei stata la più veloce, quindi a te vanno due biglietti per Villa Taranto, questi giardini botanici a Verbania, meravigliosi. Sai già con chi andare?
2: Sì, sicuramente con mio marito.
1: Bello, bello. Una fuga romantica.
2: Eh sì.
0: E allora ragazzi, guarda che c'è il guardiano lì, facciamo, non facciamo che sai, è bello tutto il verde, il cespuglio, la siepe e poi dietro la siepe l'imbosco. Senti, dai, scherzi a parte, è un posto bellissimo, quindi te li invidiamo un po' e ti auguriamo una bella gita.
2: Grazie mille.
0: Grazie
2: buona giornata.
0: A te. Grazie
1: buona giornata
0: a te, buona giornata.
2: Ciao a voi, ciao. Grazie.
0: Noi Agnese continuiamo il nostro match perché ci sono gli ultimi voti.
1: Assolutamente, andiamo
0: decisivi.
1: Subito. Decisivi, li abbiamo, andiamo prima con la musica. C'è Safe.

0: Cuccioli signori, siete irascibili, siete calmi alla guida, punto di domanda.
1: C'è chi è arrabbiato per le corsie.
2: Giorgio da Brescia, sono le corsie importanti, che se uno prende quella di destra deve stare a destra, se prende sinistra deve stare a sinistra.
1: C'è un po' di confusione a volte, poi c'è chi dice certo
0: c'è chi
1: che
0: dice no.
1: No, c'è chi dice no, dice, c'è se chi vai dice no. Alla corsia di sorpasso in autostrada non puoi andare 80 all'ora, ci avete ragione.
0: Vabbè, avete gli ultimissimi minuti per votare, perché poi dobbiamo tirare la riga e vedere chi ha vinto questo match. Agnese, chi ha vinto?
1: Chi ha vinto? Chi
0: è
1: ha
0: un
1: vinto?
0: Testa a testa, quindi determinanti gli ultimi voti. Dai, dateci dentro adesso.

0: Dance Circles di Post Malone su Radio Number One a concludere il nostro One Match.
1: Ma non si fa così, però.
0: Perché sei triste?
1: Ma
0: che
1: non si fa così. Perché è stato un testa a testa.
0: Ma
1: io ero lì proprio che speravo nell'ultimo voto. E invece no.
0: E poi che cosa è successo?
1: E non è arrivato per me.
0: Non è arrivato per te.
1: Quindi mesto, anche un po' mestolo.
0: Sì?
1: Me ne devo andare. Perché c'è una vincitrice
0: okay,
1: oggi.
0: Ok, io metterei la sigla del vincitore. Un
1: attimo.
0: Mamma veloce.
1: Mia, che, so, che hai vinto, vuoi subito.
0: Devo certificare questa
1: certifica,
0: cosa.
1: Certifica, vai.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro.
0: È la campionessa. Salutate ancora una volta la campionessa. Perché qui fuori, alla fine, si dice che le persone non sanno più guidare. Guarda come guida questo.
1: Bugiardi.
0: Ma siamo tutti calmi, siamo tutti
1: guarda,
0: zen, sì.
1: Riprendi la 4 con me adesso che torno indietro. Faccio come sono zen.
0: Io guiderò tranquilla mentre tu ti arrabbierai e magari proprio la tua rabbia ti farà fare qualche cavolata.
1: Aspetta che cerco delle monete in tasca che qua ha tirato una gufata. Mamma mia. Va bene, grazie Agnese.
0: Grazie zia Nassi per avermi ospitata anche oggi.
1: E anche domani,
0: anche
1: perché domani
0: ci sarò.
1: Faremo l'ultima giornata insieme. Invece adesso c'è Stefano Federici col PN1 e quindi un buon pomeriggio. Agnese torna dalle 17 con le donne al volante.
0: Esattamente, a dopo, ciao!
1: A dopo, ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Corri, stop, pausa, relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
7: Grazie ad Agnes. One Match tornerà domani a partire dalle 13. Sono le 14 in questo preciso istante. Buon giovedì, buona estate a tutti. Tra pochissimo il pomeriggio Number One, ma subito l'informazione.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici anche nella capitale Caracas. Si teme una strage, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il bilancio del tutto provvisorio di 164 morti.

0: prorogato lo stop alla vendita dei biglietti con i condizionatori in tilt, rischio blackout in diverse città. Nelle ultime 24 ore almeno 5 le persone decedute a causa del caldo, addirittura 212 in Spagna, mentre in Francia in pochi giorni oltre 40 gli annegamenti di persone che cercavano di rinfrescarsi. Ha confessato l'omicidio avvenuto a Milano dell'interprete Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri. Il giovane, nato in Italia ma di cittadinanza marocchina, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al GIP. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro a pagamento nella casa del 60enne concordato online. Bergamo si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 27 giugno torna la Notte Bianca dello Sport, giunta all'11esima edizione, con un programma diffuso tra vie e piazze del centro cittadino. L'appuntamento è dalle 18 alle 24. Comincia a prendere forma la griglia dei 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Il primo sarà tra Sudafrica e Canada. Si sono chiusi anche i gironi B e C, rispettivamente vinti da Svizzera e Brasile. Per la Seleção c'è una tra Giappone, Svezia e Olanda. Primo il Messico nel girone A. La Bosnia, grazie al KO della Scozia, è certa di essere una delle 8 migliori terze che accederanno ai 16esimi. Affronterà Germania o Stati Uniti. Stasera alle 22 per il gruppo E, Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. All'1 di notte Olanda-Tunisia e Giappone-Svezia per il girone F. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Signori, buon pomeriggio.

0: con il PN1. Benvenuti, benvenute in questa bollente giornata di giovedì 25 giugno 2026. Come state? Siete riusciti a dormire questa notte? Oppure il condizionatore vi ha detto c'ho caldo?
1: Ciao Stefano da Milano, buongiorno, presente come sempre.
0: Grande.
1: Piacenza anche oggi sotto la canicola, canicola. 37. Ciao.
0: Beh, non solo a Piacenza, ma hanno scritto da Milano 40 gradi.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
0: Si aprono così le porte a questo quarto appuntamento della settimana con il Pomeriggio Number One qui su Radio

0: questa canzone di Jungle alle 14:08. Sognavo una meta marittima con la crema da spalmarmi sulle braccia e magari quella sabbia fine con quelle onde per entrare nel mare e rinfrescarmi, anche perché in gran parte delle città italiane la temperatura supera i 36 gradi. Cioè, pensate che in casa ieri sera io ne avevo 32.8 quando sono rientrato, cioè in casa 32.8, si fatica a respirare.
1: Ciao Stefano, anche dal bollente borgo medievale di Bardezza,
0: anche lì a Lorice. Grande Lorice.
1: Temperature casa.
0: Eccola.
1: Reparto notte 27 gradi e mezzo.
0: Quindi segniamo reparto notte 27 e mezzo, camera mia era 33.
1: Reparto giorno 26 e mezzo.
0: Beata
1: per
0: te.
1: Fortuna taverna 24 e mezzo, questa sera si dorme in taverna.
0: Ah beh, ti credo, anche con il pigiamino, perché poi quando torni a quelle temperature lì, no, 23-24 gradi, alla fine hai anche quei brividini lì.
2: Ciao Stefano, Antonio da Caiolo qua. E comunque in Valtellina non è che siamo messi meglio, eh.
0: Ah.
2: Pure qua 35-36 gradi, 37. E mannaia l'organo, che mannaia. Vabbè, comunque presente pure oggi, dai.
0: Grande, grande, annaia, annaia l'organo.
3: Buongiorno Stefano, saluto tutti, Luca da Mantova, direttamente dalla bocca, dalla porta dell'inferno, da sua maestà Satana, barcollo ma non mollo. Oh.
0: Ho capito che sei nella bocca dell'inferno, anche a Mantova e provincia le temperature sono oltre i 36 gradi.
4: Ciao Stefano, il mister c'è presente, sempre più caldo.
0: Grande
4: ciao,
0: mister.
4: Ciao, un abbraccio, ti ascolto.
0: Un abbraccio anche a te mister, agli amici del Piemonte presenti, la situa potrebbe migliorare o peggiorare, ho paura da ascoltarlo.

0: canzone meravigliosa, un'altra song che ti fa sognare, quella di Miley Cyrus, End of the World. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni giovedì pomeriggio dalle 2 alle 5. Anche se è uno dei giovedì più caldi, noi teniamo botta.
1: Guarda, la foto che ti ho mandato arriva da Morgé.
0: Morgé.
1: In Val d'Aosta.
0: 40 gradi in Val d'Aosta, signore e signori. Più sali e più il sole ti cuoce.
2: Ciao Stefano, ci sono anch'io, Maria, col furgone, in tangenziale, si sta da Dio proprio, 37 gradi. E vabbè, dai, aspettiamo la spinge così non pensiamo al caldo. Ciao.
0: Aspettiamo la spinge, grazie.
3: Per una pausa veloce, pizza sul gelato del supermercato, carta stagnola e mezz'ora si è cotta in macchina. Nel parcheggio. Pausa veloce.
0: Sì, sì.
3: Ciao, non servono, Mantova.
0: Non servono nemmeno più i forni, perché adesso c'è il sole che ha preso il loro posto. C'è Gaia.

canzone che trovate anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend, dopodomani sabato 18-21, 3 ore con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita, ovviamente number one durante la settimana in tutta la Play One. Beh, ci sono tanti italiani che ieri sera si sono messi in poltrona oppure sul divano, perché eravate più di 7 milioni a guardare un paio di cose interessanti. Su Rai 1 c'erano i mondiali di calcio 2026. Ho dato un'occhiata anche agli ascolti, no? Svizzera-Canada con il 30,9% di share, ovvero 3.671.000 spettatori. E dall'altra parte che cosa c'era? Che cosa c'era? È iniziata anche quella. Con queste coppie che già ieri sera hanno fatto capire quanto amore provino l'una per l'altra. Ho dato un'occhiata anche agli spettatori presenti per Temptation Island, che ha chiuso con il 27,9% di share, ovvero 3.569.000 spettatori. Quindi, e là là, partita, Temptation. Si sa che in Italia calcio e corna

altri 3.569.000 spettatori che hanno scelto Temptation Island e le corna. Da quale parte eravate? Per le corna o per il calcio? Ci sono i news.

0: Temptation Island. Molti italiani, soprattutto più che maggiorenni, hanno preferito il calcio. Quelli più giovani, leggermente più giovani, invece la passione, l'amore, il tradimento.
1: Stefano, io l'ho guardata Temptation Island, ma lo guardo giusto per ridere, perché veramente è demenziale quel programma. Fa proprio, è ridicolo, veramente. Vanno lì a fare queste figure, secondo me. Lo guardo.

0: diciamo che molti italiani si sono goduti il calcio giocato, ma parecchi erano anche incuriositi da queste nuove coppie scelte naturalmente dalla redazione, che poi ha mandato in Calabria queste coppie, e molte di loro devono capire diverse cose. Ad esempio, le frasi più citate: devo capire se potrò avere dei figli con lei oppure dovremo lasciarci, e devi andare lì per capirlo. Devo capire se sarà la donna della mia vita oppure ce ne sarà un'altra. Vai lì, giustamente, no? Devo capire se provo ancora dei sentimenti per lei, perché non puoi capirlo prima, no? Devi preparare la valigia con lui o con lei, andare là, metterti con un'altra per capirlo. Devo capire se l'amo ancora, un'altra frase citatissima, no? In questa prima puntata. E infine devo capire se starci insieme o lasciarla. Direi che questa forse è quella più consona.
1: Pomeriggio number one. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Radio Number One è dove

0: suoi denti aguzzi nel progetto Tame Impala from Australia era Dracula.
1: Ciao Super Stefano, ciao, buongiorno, tesoro, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori della PN1. Volete ridere? Volete divertirvi? Volete leggere?

0: La malefica sfinge.
1: L'enigma della sfinge.
2: Amici e amiche della sfinge, ecco un nuovo collegamento con l'Egitto, ecco un nuovo enigma. Oggi torniamo all'indietro nel tempo, ricordando la vostra giovinezza e i 5 giochi più belli in Italia. Perché l'enigma parla proprio di questo. È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
3: Quasi commosso, perché oggi sicuramente voi da casa ci sbloccherete, anche dall'ufficio, parecchi ricordi al 393-444-0444. Avete sentito la sfinge? È tornata all'indietro nel tempo e sta ricordando quella che è la vostra giovinezza. Quindi l'enigma parla proprio di uno dei giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. C'è la top 5 di questi giochi. Starà a voi cercare di capire quello che la sfinge vorrebbe sentirsi raccontare. Da voi è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Ripeto, tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Pensateci, in bocca alla sfinge.

0: 80 e 90. Quale?
1: Se per caso eravate distratti, lo ripeto, perché poi non capite, mi dite subito qual è il più. No, è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Potrebbe anche non essere il più amato. È tra i 5 giochi più amati in Italia. Sentiamo.
2: Ciao, nascondino da Aria da Sondrio.
1: Ad esempio, il nascondino potrebbe essere benissimo sul gradino più alto del podio, ma la Sfinge dice no.
3: Ciao Stefano, sono Gigetto.
1: Ciao.
3: Io
1: caro,
3: negli anni 80-90 giocavo all'aperto a pallaguerra, magari quello.
1: Pallaguerra. No. Sai che non ho mai giocato a pallaguerra. Riesci a dirmi quali erano le caratteristiche di questo gioco?
4: Ciao, Luigi da Bergamo.
1: Luigi.
4: È forse il gioco dei dottori che giocavo con mia cugina quando eravamo piccoli.
1: Vai, bravo Luigi.
5: Allora, nascondino Marco da Varese.
1: No,
5: ciao ragazzi.
1: No, non è il nascondino Marco.
6: Ciao. Angie Dall'Aggero. Allora, per me è il gioco campana o mondo, come lo chiami, non lo so. E

0: Mara da Varese.
1: Anche questo, cara Mara, i quattro castelli non lo conosco.
2: Il rubabandiera.
1: Quello sì.
2: Ciao Davide da Limone Piemonte.
1: Ma non è nemmeno quello.
3: Rubabandiera.
1: No.
3: Tania da Mantova.
1: Non è quello.
4: Ciao, sono Giulia da Mantova. La parola è campana.
1: Non è campana.
5: Davide.
1: No.
5: Era quando il Rodolfo era giovane giocava. Quello della conta, Debora, un 2 3, un 2 3 mutanda, un 2 3 mutanda, e dovevi fermarti, un 2 3 mutanda, e se non ti fermavi calavano.
1: Me ne vado.

0: My Soul, che abbiamo ascoltato adesso su Radio Number One nel pieno dell'enigma della Sfinge. Si torna all'indietro nel tempo per ricordare uno dei giochi più amati.
1: È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
0: Quale sarà?
2: Ciao Stefano, io quando ero piccola giocavo sempre a nascondino, però ce ne sono tanti altri con cui giocavo. Comunque ti dico nascondino. Raffaella da Mantova, ciao.
0: Non è quello Raffi.
3: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, secondo noi è Guardie Ladri. Ciao, no. Buona giornata.
0: Non è nemmeno quello.
4: No Stefano, ho già sentito che la risposta che ho dato è sbagliata.
0: Non è nascondino, Riab, mi dispiace.
2: Ciao Stefano, io quando ero piccola giocavo sempre a nascondino, però no. Ce ne sono tanti.
0: No.
5: Ciao Ste, ci riprovo. Potrebbe essere anche 1, 2, 3, stai là. Sempre Cristian da Porto Mantovano.
0: Ma non era Stella. E stai là.
6: Ciao Ste, Raffaella da Brescia.
0: Ciao Raffa.
6: Potrebbe essere il gioco delle bocce.
0: No.
7: Il gioco si chiama la campana.
0: No.
7: O campana.
0: No. Ma...
8: Ciao Stefano, l'elastico?
0: Non è nemmeno quello. Non è l'elastico, Marta.
9: Bandiera? Victor, no. Da Mantova.
0: No.
10: Gioco della bandierina.
0: No. Non è nemmeno quello. Siamo tornati all'indietro nel tempo, stiamo ricordando la vostra giovinezza e tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
11: Pomeriggio number one.
12: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: pezzo del 1975 che i nostri programmatori oggi hanno inserito in questa calda giornata di giovedì nel nostro palinsesto è Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor. Ci ha portato alle 2.48, si torna immediatamente a Sharm el Sheikh, Egitto, per l'enigma. E allora la Sfinge?
1: È tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
0: Quale? Quale? Ve lo stiamo raccontando, ve lo stiamo chiedendo.
2: Pelota? Gabriele D'Alecco?
0: No, non è pelota, no.
3: Ciao, potrebbe essere il salto della corda?
0: No.
3: Ciao Margherita.
0: Non è quello.
4: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
4: È il gioco del bevi di meno la sera, quello della bottiglia in spiaggia.
0: Quello c'è.
4: Ciao
0: Ste,
4: Lino dal cantiere.
0: Grande Lino dal cantiere.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
6: Ciao, sono Nadia da Mantova. Il gioco è tiro alla fune.
0: Anche quello era bello, l'ho fatto parecchie volte, soprattutto ai tempi dell'oratorio. No.
7: Ciao, sono Davide da Casnigo, in provincia di Bergamo. Per sì. me la parola è strega comanda colori.
0: Anche
7: ciao,
0: quello.
7: Alla prossima.
0: Strega comanda colori, la Sfinge dice no, mi dispiace.
8: Strega comanda color.
0: No, no, no, non è la strega.
9: Guardie e ladri. Francesca da Torino, la provincia di Torino.
0: Bello, cos'è che devi fare in guardia e ladri? Cioè, la guardia doveva catturare e il ladro scappava?
10: Ciao Stefano, stesso orario, stesso caldo.
0: Stesso Mimmo.
10: Il gavettone, il gioco più bello.
0: Bello, bello. Chi non ha mai fatto, lanciato un gavettone, eh?
11: Secondo me è il gioco delle biglie. Laura da Bergamo.
0: Non sono nemmeno le biglie, che a me piacciono tanto, quelle di plastica dei ciclisti o con le macchine del Formula 1.
12: Ciao, per me erano le biglie.
0: No.
13: Ciao, Aurora e Valentina da Bergamo. Bandierina.
0: No.
14: Ciao Stefano, sono Daniele da Mantova, io ti dico palla avvelenata.
0: No.
14: Ciao ciao.
0: No, no, no, non è quello, non è quello.
15: Dunque, io vorrei partecipare a questo enigma.
0: Vai.
15: E mi vengono in mente due giochi in modo particolare che facevo negli anni Ottanta, principalmente era campana e poi salto con l'elastico.
0: No tesoro.
16: Per me è il frisbee. Maurizio da Mantova.
0: Non è nemmeno il frisbee, dai.
17: Nei primi posti potrebbe essere 1, 2, 3 stella o il gioco con l'elastico, che a me non piaceva, ma era uno dei più fatti.
0: Dai,
17: il
0: dai,
17: gioco con l'elastico.

0: al manicomio, la mia preferita.
1: Scondino.
0: Non è il nascondino.
1: Bandierina.
0: Non è nemmeno quella.
1: Palla prigioniera.
0: No.
1: Di biglie.
0: Come poteva chiudersi il discorso?
1: Settimana di mistica.
0: Cosa hai detto?
1: Settimana di mistica.
0: No, ridillo, ti prego.
1: Settimana di mistica.
0: Non è la settimana di mistica.
2: Marco dalla provincia di Brescia, è per caso il telefono senza fili?
0: No, non è... Scusa Marco, ma... Mamma mia ragazzi.
3: Ciao, palla avvelenata.
0: No, non è nemmeno la palla avvelenata. La settimana enigmistica mi ha sparato.
3: Che ho nome è palla avvelenata.
0: No, no, no, non c'entra nulla.
4: Allora, potrebbe essere palla prigioniera. No. Ciao ragazzi, ancora ciao Marco da Varese.

0: Night ce l'ha cantata qui su Radio Number One Damiano David. No, lo so, è così, va così oggi pomeriggio, va così.
1: Le ha dette tutte.
0: Ha detto settimana enigmistica, il mio amore.
1: Le ha dette tutte.
0: Tutte, tutte. Tutte, le ha dette tutte, ma non con te.
1: Muoio.
0: No, stai con noi, stai con noi.
2: Il tablet.
0: No, no.
2: Me le fai sparare grosse.
0: Ma non ce ne eravamo accorti.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
7: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
6: Lavatrice, più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
7: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
8: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima fiera di San

0: Emma
1: è tra i 5 giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90. Quale?
2: Io ringrazio Abdul perché eccezionalmente ci ha inviato un fax, cosa che fa solitamente nella terza ora quando c'è la parola nascosta. Al primo posto dei giochi all'aperto più belli negli anni 80 e 90 in Italia c'è il nascondino, che era il re dei giochi di gruppo. Al secondo posto, l'avete detto in tantissimi, ruba bandiera, quindi ottimo, diciamo, per stimolare quei riflessi, la velocità in squadre numerose. L'avete detto in tantissimi, palla prigioniera al terzo posto, quindi gioco dinamico, perfetto per bruciare le energie, richiede solo un pallone. Al quarto posto, l'avete detto tantissimo, campana, quindi gioco di origini antiche, ideale per allenare l'equilibrio saltellando su una gamba sola. Ma noi arriviamo al quinto posto, è al quinto posto questo gioco che per ora nessuno ha ancora azzeccato, forse solo una persona l'ha detta, mi dicono dalla regia che una persona l'ha beccata, ma servono altre 9.
3: No, Simona da Torino, secondo me è il celai.
2: Non è il celai, no.
4: Ciao Silvana da Quasso, una cosa che si faceva tanto negli anni 80-90 era l'albero della cuccagna, che non si usa più, ma era bellissimo.
2: L'albero.
4: Ciao.
2: Non era il palo della cuccagna, no? L'albero? Palo o albero?
5: Ciao Emilio da provincia di Biella, ma con queste temperature sembra il Sahara.
2: Il Sahara.
5: Per me è nascondino.
2: No, dai, vi do un indizio. Allora, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere altre persone. Più di così, ragazzi. Ripeto, è un gioco di movimento in cui il partecipante veniva bendato e doveva riconoscere gli altri. Cos'è?
6: Ciao a tutti, Marco Davino.

0: potrebbe essere tedesca?
1: No. Come facevi a fare gol?
2: Frutta. Non ti Bergamo.
1: Cosa? Cosa?
2: Frutta.
1: Frutta.
2: Non ti Bergamo.
1: Non c'entra la frutta.
3: E anche Antonio, da Lugano.
1: Ditemi tutto.
3: Sì, senti, secondo me il gioco era le sette pastorelle, te lo ricordi?
1: No.
3: Ciao, Salvatore da Lugano.
1: No, Salvatore, no.
3: E anche Antonio, da Lugano.
1: Dai, diamo ancora questo indizio. È questo intramontabile gioco di movimento in cui il partecipante bendato doveva riconoscere altre persone.

0: doveva riconoscere gli altri. Prima di tutte, alle 14.50, lei ha risposto questo.
1: Mosca cieca.
0: È lei la campionessa.
1: Mosca cieca, Marina.
0: Bravissima, bravissima Marina. Sentiamo gli altri.
2: Ma il gioco... Mosca cieca.
0: Brava.
2: Nadia da Brescia.
0: Nadia,
2: ciao, ciao.
0: Nadia c'è. Brescia.
3: Mosca cieca. Luca da Rovetta.
0: Rovetta Bergamo risponde a Brescia.
4: Ciao, il gioco si chiama Mosca cieca.
0: Brava, chi sei?
4: Rodica da Torino.
0: Anche Torino, grazie alla Ludo, c'è.
5: Luca da Remedello Brescia. Secondo me è mosca cieca.
0: Vai, vai, corriamo, sentiamone più possibile.
6: Come ha detto la mia amica Daniela, mosca cieca.
0: Brava,
6: Raffaella,
0: brava.
6: Da Mantova.
0: Brava Raffi.
7: Ciao, Domenico da Carmagnola. Mosca cieca.
0: Bravissimo Domenico.
8: Mosca cieca, Massimiliano da Teglio.
0: Salutaci tutti i pizzoccheri. Ciao Teglio.
9: Certo, da Maccagno, la mosca cieca.
0: Bravissima tesoro.
10: Secondo me era il gioco di mosca cieca.
0: Brava
10: Monica,
0: brava.
10: Del lago di Garda.
0: Il lago di Garda c'è. Torniamo in provincia di Bergamo, andiamo dal pizzaiolo.
11: Ciao Stefano, il gioco è mosca cieca. Alessio il pizzaiolo da Albino.
0: Hai vinto un trancio, complimenti.
12: Ciao Stefano, mosca cieca. Viviana,
0: brava,
12: da Milano.
0: Anche Milano partecipa.
13: Mosca cieca.
0: Dai dai, ancora. Ciao. Ancora.
14: Ciao, adesso che hai dato l'inizio ci siamo arrivati. È mosca cieca.
0: Vai, ancora
14: è vero. L'ho dimenticato.
0: Vai, ancora uno.
15: Ciao Ste, può essere mosca cieca?
0: Dai, prima che finisca.
15: Sentita la Valcamonica.
0: Ciao Valcamonica, l'ultimo, dai.
16: Mosca cieca, Daniela.
0: Brava Dani, ancora uno.
17: Ciao mosca cieca.
0: Siete in troppo.
17: Aria.
0: Brava Dania.

0: Rovente, parecchie città bollino rosso, oggi 17 se non sbaglio, domani addirittura 18 e arriveremo al weekend con 40 gradi, siamo reduci dall'enigma della Sfinge, in molti non hanno ascoltato qual era la soluzione, ve lo dice lei, Rita da Edolo.
1: Ciao, sono Rita da Edolo. Per caso Mosca Cieca?
0: È quello, era Mosca Cieca, quinta in classifica, questo gioco di movimento in cui il partecipante bendato doveva riconoscere gli altri.
2: Pensavo che era un gioco da giocare da sola che volevo provare, ma invece a Mosca Cieca, beh, devi venire tu perché se mi bendi dovrò cercare qualcuno.
0: No, veramente, la strada per il manicomio è spianata, ora ci vado. Cioè,

0: Bello per anticipare il prossimo argomento, o meglio, l'ennesima ricerca fatta nelle scorse ore ci racconta che le patatine che noi spesso rubiamo agli amici, magari quando vai al classico Mac, patatine per tutti, no, prendile te, io poi magari te ne mangio uno o due. Bene, questa ricerca ci racconta che le patatine rubate agli altri sarebbero le più buone. Perché? Lo scopriremo tra poco. Su Radio Number One c'è
1: TN1. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti, con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One.

Devo capire il titolo della loro canzone per l'estate 2026. Stavamo parlando di ricerche e soprattutto di quello che gli esperti ci raccontano nelle ultime ore. Questa ennesima ricerca ha preso di mira le patatine, quelle che noi rubiamo agli amici perché magari non abbiamo voglia, no, di prendere il pacchetto completo, e allora loro ci dicono che le patatine rubate agli altri sarebbero le più buone perché il furto a tavola migliora il gusto. Non lo dico io, lo dicono gli esperti. Non pagare, cioè non pagare ti farebbe assaporare ancora di più le patatine fritte. E le patatine prese di nascosto sono risultate fino al 40% più piacevoli rispetto a quelle ricevute normalmente. Ullala! Perché questo piacere aumenta quando entrano in gioco rischio, eccitazione e senso di colpa. Ne ho mangiata una, ma non mi basta. Avevo detto che non le mangiavo e invece una tira l'altra. È vero, la patatina tira, lo so. Il cervello amplifica il gusto quando il cibo viene percepito come proibito, oppure in questo caso sottratto. E voi, quando andate al centro commerciale, rubate le patatine alle vostre amiche, ai vostri familiari, conoscenti o nemici? Raccontatecelo, c'è Shawn Mendes.

0: Fedez, siete su Radio Number One con Stefano Federici, il pomeriggio Number One come ogni giovedì, anche in questo datato 25 giugno 2026 arriva il secondo appuntamento legato al nostro gioco, il mitico Tutti contro Tutte. Questa volta accendiamo il piccolo schermo, si torna nel passato della televisione con la sigla di una serie TV amatissima anche in Italia. 393 444 0444, potete anche cantarla se volete. Siete pronti? Il più veloce avrà la medaglia d'oro e il titolo di supercampione o campionessa del PN1.
1: Attenzione!

0: con Talk to You, ci ha accompagnato alle 15.39 di giovedì. Buon pomeriggio, benvenuti o bentornati se siete abitué del secondo spazio gioco con il Tutti contro Tutte. C'è una sigla che rappresenta un'intera epoca, una generazione di persone che erano innamorate di questo telefilm.
1: Attenzione!
0: Nano, nano, nano, nano!
2: Mi chiamo Mor. Nuovo vengo da Or.
0: Qual è il titolo?
3: Ciao! Direttamente da Gero, Mork e Cindy!
0: Ma come Mork e Cindy? No! Mork e Cindy!
4: Doriana da Como. Nano Nano!
0: No, non è Nano Nano!
5: È Arno!
0: Cosa hai detto?
5: È Arno.
0: Non è Arnold. No, no, no, no, no. Dai, dai, dai.
6: Ora saluto di po'. È arrivato il momento di...

0: con il DJ producer francese. Sai che in Canada parlano due lingue, francese e inglese, non hanno fatto fatica a comunicare. Lui le ha detto cosa voleva e lei ha detto va bene così, è uscita questa canzone, I Can Wait, Bob Sinclair, Kaisa. Siete su Radio Number One. Qual è il titolo del telefilm?
1: Ciao Stefano, da Mantova, Mork l'extraterrestre.
0: No, non è Mork l'extraterrestre. Tra pochissimo la premiazione e la top ten. Su Radio Number One
2: c'è TNO. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: grazie ai nostri programmatori, alla macchina del tempo che ci ha riportato nel 1987 con Hot Chocolate, You Sexy Thing, 12 minuti dalle 4 di pomeriggio, e stiamo giocando con il secondo Tutti contro Tutte, con la sigla di una serie TV che ci riporta nel passato.
1: Attenzione!
0: Ma è così difficile riuscire a dire quelle parole lì?
2: Barbara da Varese, Monk e Mindy.
0: No, ha detto Monk?
2: Monk e Mindy.
0: No, non è Monk.
3: Lo so io.
0: Vai.
3: Vicky e Mondi.
0: No, ti prego, fammelo risentire.
3: Lo so io, Milky e Mondi.
0: Milky e Mondi.
3: Gli extraterrestri.
0: La cioccolata.
2: Mindy e Morgan.
0: Come?
2: Mindy e Morgan.
0: Morgan.
2: Ciao, buona giornata.
0: È diventato. È diventato Morgan il cantante.
4: Ci proviamo anche noi.
0: Rodolfo
4: e la Debora, Ford e Minky.
0: È diventato.

0: È la nuova di Noemi intitolata Tu cosa fai questa sera? Io ho prenotato uno psichiatra perché sto decollando verso il reparto dedicato al manicomio, stando dietro a tutte queste persone che giustamente ci fanno straridere, ma lui ha definito così.
1: Ma che caldo c'ha la gente, è andato in tilt il cervello.
0: Se avete acceso la radio da poco, c'era la sigla di un telefilm anni 80 dove spesso nel ritornello c'erano queste parole. Nano nano, qual è il titolo?
2: Ma la gente sta male, Morgan e Milky.
0: No, vabbè, cos'è?
2: Morgan e Milky.
0: Morgan e Milky, no.
3: Fork e Milky.
0: Fork e Milky, cosa ha detto?
3: Fork e Milky.
0: No, vabbè. Ragazzi, dai, andiamo nella top 10 prima che sia troppo tardi che ci arrestino.
4: Ciao a tutti, la serie TV è Mork e Mindy. Roberta Davetto, Reggio Emilia.
0: Dalla provincia di Reggio Emilia, lei, la Roby, è riuscita a dare un senso a questa giornata.
5: La sigla è Mork e Mindy.
0: Bravo.
5: Claudio da Montaviscone.
0: Bravo Claudio.
6: Mork e Mindy, Luigi di Sondrio.
0: Bravo Luigi.
7: Mork e Mindy, ragazzi, Mork e Mindy.
0: Sì,
7: Claudia,
0: bravo.
7: Ciao.
0: Hai fatto bene Claudia a sottolinearlo, c'era un po' di confusione.
8: Mork e Mindy.
0: Brava.
9: Per me è Mork e Mindy.
0: Anche per me.
10: Mork e Mindy, Patrizia di Capriano.
0: Andiamo a Milano.
11: Mork e Mindy, Nicole da Milano. Ciao.
0: Ciao Nico.
12: Mork e Mindy, Ste, Nano Nano, Ricky da Suzzara.
0: Anche Suzzara c'è.
13: Ciao Sonia da Milano, Mork e Mindy, ciao.
0: Ciao, ciao.
14: Mork e Mindy, ciao Luca da Mantova.
0: Ciao Luca.
15: Ciao, il titolo è Mork e Mindy, giusto. Marco da Piacenza.
0: Anche Marco da Piacenza.
16: Mork e Mindy, scusate, sono Elena da Torino.
0: Anche Torino c'è, se la ride, fa bene.
17: Mork e Mindy.
18: Fulvia da Orzi Nuovi.
0: Brava Fulvia.
19: Mork e Mindy, ciao da Simona da Castelgofredo.
0: Dai ancora.
5: Ciao, e Mork e Mindy.
3: Chris da Oglianico.
17: Dai. Nano, nano, Mork e Mindy, Sergio Montichiari Brescia. Siete fantastici.
0: Ma tu di più.
17: E va bene così.
16: Emanuele da Mandello, Mork e Mindy.
0: Grandi, grandi. Bravi tutti, complimenti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Il titolo corretto era Mork e Mindy. Non era Ford.

0: questa leggerezza, questa tranquillità con la voce di Sienna Spyro, Material Lover. Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio, buon giovedì, dopo il secondo Tutti Contro Tutte, Mork e Mindy.
1: Mamma mia, che ricordi, le ho guardate tutte quelle puntate lì, Mork e Mindy.
0: Lo
1: ciao,
0: sai.
1: Ciao Fausto, la Valle Camonica.
0: Grande Fausto.
2: Ma quanti siamo ad ascoltare questa radio, che arrivo sempre quarantesimo, anche quando c'è secco. Porca miseria. Ciao. Radio Number One.
3: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon giovedì, siete su Radio Number One, sono le 16:01, tra pochissimo torneremo in Egitto con...

servizi sulle principali tratte ferroviarie avevano portato Salvini a manifestare irritazione per la situazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici anche nella capitale Caracas. Oltre 160 i morti e centinaia di feriti. La presidenta ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani invece ha dichiarato non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Celebrazione a Montecitorio per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, con il presidente Mattarella che richiama unità e coesione nel segno della carta. Stand innovation bipartisan per il capo dello Stato, tra riferimenti alla storia repubblicana e al sacrificio che portò al 2 giugno 1946. Assenze tra le file vannacciane, alcuni esponenti giustificano con impegni politici concomitanti. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18 con temperature anche oltre 38 gradi. Agli Uffizi di Firenze è prolungato lo stop alla vendita dei biglietti con i condizionatori in tilt, rischio blackout in diverse città. Ed è tutto al momento, una buona serata.

0: dovete sconfiggere lei.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi, Malefica.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: C'è un sarcofago, c'è una parola nascosta.

C'è Abdul, unico nostro alleato, che ha inviato il primo fax, che ci racconta da quante lettere è composta questa parola nascosta nel sarcofago. Sono 8 le lettere che la compongono, 4 consonanti e 4 vocali. Iniziate a scrivere virtualmente le caselle e a incasellare, anche perché arriva proprio in questo istante il secondo fax. Eccolo qua, direttamente da Sharm el Sheikh. Il primo e unico indizio che per ora ci è arrivato è questo: può indicare qualcosa di forte. È troppo generica, però sfinge. Può indicare qualcosa di forte. 4 consonanti e 4 vocali. Sono 8 lettere. In bocca alla sfinge, ragazzi. 393-444-0444. Magari qualcuno la becca, magari qualcuno quell'idea lì la butta giù nero su bianco e gli esce la parola nascosta. C'è

0: Orologio segna le 4:11 rigorosamente in diretta in FM da Beap, il terzo gioco legato al tutti contro tutte. Questa volta la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge ci sta accompagnando con Abdul, che è unico nostro alleato e ci ha detto che è composta da 8 lettere, 4 le consonanti, 4 le vocali, e unico indizio arrivato per il momento da Sharma, questo può indicare qualcosa di forte. Molti hanno incasellato, papabili risposte, sentiamo.
1: Marco dalla provincia di Brescia, la parola potrebbe essere energico.
0: Non Ciao. È energico, Marco, mi spiace.
2: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Può indicare magari tempesta?
0: No.
3: Ciao, la parola può essere alcolica?
0: No.
4: Alcolico?
0: No.
4: Donato Valdilana.
5: Ciao, sono Heiner di Monza. Può essere uragano?
0: Non è nemmeno l'uragano.
6: Ciao, Marilus dal Bosaggia. Potrebbe essere una persona energica?
0: No, non è quella, non è quella.
2: Può indicare qualcosa di forte? Elefante, Andrea da Sanremo.
0: No, non è l'elefante, no, non è un animale.
7: Uè, questa no, chi, che sta chi più di non sbagliare.
0: Vai.
7: Che sta chi più di non sbagliare.
0: Confidiamo
7: è
0: in te.
7: Pippo Pippera.
0: Vai.
7: Nel più se fort è il Mulita. Ciao Ivi.
0: Non ho capito nulla, ma non è la risposta corretta. Grazie Abdul per il secondo fax che è arrivato proprio in questo istante. Oltre a indicare qualcosa di forte, è anche un film italiano del 1979. Questa parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. È anche un film italiano del 1979. Senti,

0: 16, stiamo giocando con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Può indicare qualcosa di forte. È anche un film italiano del 1979.
1: Dai, che sto giro l'ho beccata.
0: Ma non hai dato la risposta.
2: Ciao Stefano, Orso da Legnano. Potrebbe essere Pericolo?
0: No.
3: Ciao, sono Sergio da Sirmione. Può essere Un abbraccio?
0: No.
4: Ciao Giampaolo da Bergamo.
0: Ciao Giampaolo.
4: La parola nascosta è velocità. Grazie.
0: Non è,
4: ciao
0: non
4: a tutti.
0: Non è velocità la parola nascosta, mi dispiace.
5: Profezia, Luana da Vertova.
0: Non è nemmeno profezia.
6: Può essere Diabolic?
0: No.
6: Liga da Bergamo?
0: Non è quello.
7: Mi siedo, saluti da Flavio.
0: Non è quello. Irene da Pavia ci ha scritto Hercules. No.
8: La parola giusta è Orgoglio.
0: No.
8: Che è anche un film drammatico italiano del 1938. Se non meno di Monza.
0: Attenzione, perché adesso Abdul ci invia il terzo fax e con questa sicuramente capirete tutti di cosa si tratta. È una parola utilizzata tantissimo da Jerry Calà. Ripeto, è una parola utilizzata tantissimo da Jerry Calà. 393-444-0444, 4 consonanti e 4 vocali.

0: Giorgio, producer team che a noi manca tantissimo con Allo Black, era Wake Me Up. 4:21, si torna a giocare con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge qui su Radio Number One. In tanti l'hanno azzeccata dopo aver detto che è una parola utilizzata tantissimo da Jerry Calà. È anche un film italiano del 1979, può indicare qualcosa di forte, ad esempio quando sei attratto da qualcosa e non riesci a non esserlo. E allora la parola corretta è...
1: Ciao, Jerry Calà diceva sempre libidine, Barbara Ivrea.
0: Signore e signori, va Ivrea la medaglia d'oro sul collo di Barbara, che è stata lei la più veloce. Brava, brava, brava.
1: Ciao, Jerry Calà diceva sempre libidine, Barbara Ivrea.
2: Ciao, Cristina da Verbania. Potrebbe essere libidine.
0: Anche Verbania, grazie a Cristina, in top 10 e addirittura nelle prime tre, seconda posizione.
3: La parola può essere libidine. Susanna da Bassano Bresciano.
0: Bassano Bresciano, grazie a Susanna, è nella top 3.
4: Libidine, Stefano da Mantova.
0: Bravo Ste.
5: La so io.
0: Vai.
5: Libidine.
0: Grande, Urbi, grande.
5: La Valseriana.
0: Anche la Valseriana c'è.
5: Doppia libidine coi fiocchi.
0: Grande.
6: Ciao, sono Davide da Mantova. La parola più usata da Jerry Carà è libidine.
0: Bravissimo.
5: Libidine.
7: Andrea da Calolzio Corte.
0: Bravo Andrea.
8: Libidine. Mariella di Lumezzane.
0: Lumezzane Brescia, presente in classifica.
9: Libidine, Giordano e Monica da Gorno.
0: Gorno.
10: Libidine, Enrico da Bergamo.
0: Bergamo c'è.
11: E allora è libidine, Maria Monza Brianza.
0: Bravissima Maria, bravissima.
12: Libidine, Manu da Viggiù.
0: Anche Alex, libidine coi fiocchi. Grande Alex.
13: Ciao, libidine. Cinzia da Brescia.
0: Dai, ancora uno, vai.
14: Libidine, Lori, Clusone.
0: Anche Clusone, Bergamo c'è, fuori dalla top 10. Piccolo break, ma tra pochissimo torneremo on air qui su Radio Number One con gli aggiornamenti legati al traffico.
15: Su Radio Number One, c'è il PN1.
16: Pomeriggio Number One. Con Radio Number One.
17: L'estate 2026
16: è più calda che mai.
15: Radio Number One.
16: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: L'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Quest'estate cambia ritmo fra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi. Vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Alle 4:27 uno sguardo al traffico. Ci sono due incidenti sulla 4 che causano rallentamenti in direzione Brescia. Il primo si è verificato tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano, il secondo più a ovest. Siamo tra viale Monteceneri e Cormano. Si consiglia la massima prudenza. Sulla 1 il traffico è intenso con code in direzione Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano a causa di un veicolo fermo. C'è una perdita di carico che è stata segnalata tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento per la 14 in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest, la 50, ci sono code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo per la statale 35 e quello per Settimo Milanese. Siamo in direzione della 8 per Varese. Un veicolo in panne è segnalato anche all'allacciamento con la 1. Sulla tangenziale sud di Torino, la 55, l'uscita per Corso Francia e Cascine Vica è chiusa per un incidente. Si registrano code e traffico rallentato sia sulla tangenziale sud che sulla nord. Un veicolo in avaria è segnalato invece sul raccordo Falchiera. Ci sono materiali dispersi sull'asfalto allo svincolo di Fornovo. Siamo in direzione La Spezia, sulla 15 Parma La Spezia. Invece c'è pioggia segnalata nel tratto tra Berceto e Pontremoli e ci sono code per lavori in direzione Parma nel tratto finale verso La Spezia. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: È tornato Harry Styles, lo ha fatto con questa canzone intitolata Dance No More. 4:32 si rigioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Eh sì, perché Radio Number One in questo caso ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, siamo sul Lago Maggiore e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. 393 444 0444, ti faccio una domanda semplicissima. È una domanda di matematica, professori e non solo, attenzione, dovete essere velocissimi. Quanto fa 8 al cubo? 64, 144, 512, 888. Ripeto, quanto fa 8 al cubo? 64, 144, 512, 888. Raccontatemelo adesso al 393 444 0444. Il più veloce o la più veloce, il più rapido o la più rapida avrà due biglietti per entrare gratis a godersi i giardini botanici di Villa Taranto.

0: Out Boy con Beyoncé, Running. Siete su Radio Number One, stiamo per scoprire chi sarà la vincitrice di questi due biglietti che consentiranno a lei e probabilmente alla mamma di entrare ai giardini botanici di Villa Taranto. La domanda era piuttosto semplice, matematica. Quanto fa 8 al cubo? 64, 144, 512 o 888? Ve lo faccio raccontare da Giorgia, che è collegata con noi dalla provincia di Mantova. Buon pomeriggio Giorgia, benvenuta.
1: Ciao, sono Giorgia.
0: Ciao.
1: Vengo da Castelgofredo in provincia di Mantova e 8 al cubo fa 512.
0: Bravissima, complimenti, non sei sola, ma con te, cara Giorgia, visto che sei giovanissima, c'è la mamma che si chiama Lisa, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Ecco, salutiamo anche te, cara Lisa. Con chi andrete? Andrete in coppia oppure porterete anche qualcun altro?
2: No, porteremo papà e l'altro mio bambino.
0: Facciamo i nomi, così salutiamo il più piccolo della famiglia, se è piccolo il bambino.
2: Giulio.
0: Ok, Giulio. E il papà?
2: E il papà Alessandro.
0: E il papà Alessandro. Vi abbracciamo fortissimo, complimenti, perché sua figlia è stata velocissima, brava, brava. Diventerà una professoressa di matematica oppure altre strade?
2: Mi sa altre strade.
0: Perfetto, un abbraccio grande a voi e a tutti gli amici della provincia di Mantova. Grazie per esserci.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Bring Your Love, ci sono Sabrina Carpenter e Madonna qui su Radio Number One, ospiti del palco del pomeriggio Number One, ultimi scampoli di questo quarto PN1 della settimana. Siamo stati in provincia di Mantova e abbiamo regalato molto volentieri questi biglietti per l'accesso ai giardini botanici di Villa Taranto sul Lago Maggiore a Giorgia e mamma Lisa. Ed era una domanda piuttosto complicata a livello matematico, almeno per alcuni.
1: Stefano,
0: eccomi.
1: 8 al cubo fa un piccione.
0: Perfetto.
2: Pomeriggio number one.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

ce l'ha cantata Sophie Alex Baxter con Spiller, producer che io amo alla follia. Andiamo in Texas, perché in quelle zone americane c'era un'importantissima gara di barbecue alla quale tante persone avrebbero voluto poter accedere e partecipare. Addirittura una signora si è travestita da uomo per partecipare a questa gara di barbecue e purtroppo per lei ha vinto il primo premio, quindi è stata vista da tutti e in molti hanno notato che c'era quel quadra che non cosava, quindi è stata arrestata poi dalla polizia per aver dichiarato il falso per falsa identità. Cioè, pensate, lei voleva giustamente partecipare a questa gara maschile di barbecue, ce l'ha fatta travestendosi da uomo, ma purtroppo poi è stata riconosciuta anche perché ha vinto il primo premio ed è stata arrestata. Quindi essersi travestita da uomo per partecipare a questa gara di barbecue maschile le è costato caro, è passata dal barbecue alla cella in un attimo.

0: Il giovanissimo artista americano Somber con la sua nuova canzone intitolata Potential chiude queste tre ore ricche di divertimento, energia e calura. Grazie per essere stati qui con me con il PN1 del giovedì. Torno domani di venerdì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: 17 qui su Radio Number One, ci sono le notizie.
12: Radio Number One notizie.
13: Mondiali alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
14: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
13: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova power unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
15: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai, ma c'è anche il contest su Instagram.

0: 25 giugno, buona serata, buon pomeriggio. Siamo le donne al volante qui su Radio Number One. Agnese e Virginia con voi.
1: Per tutta la settimana, compreso il giorno di domani, quindi venerdì, avremo la possibilità di stare insieme con il nostro clacson che c'è, artigianale non, noi lo possediamo insieme a tutto questo bel caldo.
0: Sì, è questo bel caldino. Esattamente. Partiamo subito con un argomento che ha a che fare anche con la moda, ma anche con tutti i nostri armadi. Non vi diciamo di più, spazio alla musica.
1: Aiuto.
0: Esatto. Aiuto. Arriva Tame Impala.

0: Tre ore insieme, Donne al Volante, Agnese e Virginia con voi fino alle 20 e vogliamo tornare indietro, fare un throwback.
1: Sì.
0: Nel 2010, negli anni fino più o meno al 2020, insomma.
1: Allora, se parliamo di moda, sicuramente ti posso dire che anni 90, inizio 2000, fino a metà degli anni 2000 sono i miei armadi preferiti.
0: Non avevo dubbi.

sia modello da donna, venivano utilizzati effettivamente in passato. Poi abbiamo visto la moda del jeans comunque largo, anche a vita bassa. Adesso sono ritornati così belli strettini,

0: vi diremo di più, anche a vita bassa nella maggior parte dei casi.
1: Esatto, stiamo proprio tornando indietro ad un po' di anni fa, appunto, stanno ritornando di moda questi jeans, tanto carini perché sì, si vedono le gambe belle affusolate, se poi soprattutto chi ha una gamba importante, certo, una gamba lunga, bella magra.
0: Alla Britney Spears.
1: Alla Britney Spears, bellissimo. Il problema, ma per tutti in verità, uomini, donne, non c'è distinzione, probabilmente sarà capitato anche a te, Virgi, tante volte non riuscivi a metterli questi jeans, talmente erano stretti, dovevi proprio lottare contro il tessuto perché non ci entravi, eri dentro in un sacco, incastrato.
0: Sì, non sono effettivamente comodissimi,

0: dei prezzi, insomma, folli,
1: esatto,
0: rispetto al passato, e quindi a volte ci possono piacere, altre volte no.
1: Sì, poi anche con il tempo i gusti cambiano, quindi perché no riprendere quei vecchi capi d'abbigliamento che un tempo erano, ma sì, un po' così, ora invece sono belli, magari ci può essere il caso di alcune scarpe, di alcuni capi d'abbigliamento, insomma. Ma noi vogliamo sapere voi, 393 444 0444, ci sono appunto degli indumenti, dei capi d'abbigliamento, delle scarpe, delle calzature, qualsiasi cosa che proprio non volete più vedere nei vostri armadi e neanche nei negozi? Fatecelo sapere. Arriva la musica, Extraordinary. You can

0: 13 minuti, momento in cui stiamo parlando di tutte quelle mode che tornano. Nello specifico, questo è l'anno dei jeans skinny, quindi molto molto stretti, no?
1: Esattamente, sia per uomini che per donne, per tutti.
0: E i crop top. Anche quindi, in questo caso, sia l'uomo con l'addominale di fuori, sia la donna, vale tutto, vale tutto.
1: Esatto, quindi questi top, queste magliette comunque tagliate, diciamo così, e si vede la panza, questo è in breve. E vi abbiamo chiesto, ma quali sono quei capi d'abbigliamento che proprio non vorreste che ritornassero negli armadi o comunque anche nei negozi? C'è Elena da Alba che ci dice i pantaloni a pinocchietto, specialmente quelli per gli uomini.
0: Sono già tornati. Sono una tendenza in realtà di questa estate, posso dire, belli. Devi
1: dici?
0: Saperli portare, secondo me sono anche molto eleganti nel contesto dell'outfit giusto, se ti serve un pochino più elegante, no?
1: Ma se ti serve elegante, perché a me vengono in mente i jeans a pinocchietto.
0: Vabbè,
1: non
0: dai.
1: Sono così eleganti.
0: Scusa, guarda cosa
1: no,
0: sono.
1: No,
0: guarda,
1: non voglio
0: qua,
1: non voglio vedere,
0: qua,
1: non voglio vedere. A
2: buonasera, sono Roberto da Brescia. Un indumento in particolare che non vorrei vedere negli armadi di nessuno, ma è un indumento femminile più che altro, sono le ballerine.
1: Le ballerine, qui ogni anno, ogni estate la gente si divide, perché tanti dicono no, le ballerine non si possono vedere, altri invece dicono ma tutto sommato.
0: Vedi, secondo me anche quelle posso considerarle un capo elegante, cioè che riescono a rendere l'outfit un pochino più professional.
1: Forse le friulane, che sono simili alle ballerine, ma sono un pochino più eleganti.
0: Poi tutte belle colorate.
1: Esatto, sono carine, quelle sono carine. E poi c'è Emanuele che ci dice, io odio, ho sempre odiato quei pantaloni con il culo basso in cui si vedono le mutande. Terribili, quelli dei primi anni 2000 in cui tanti ragazzi andavano in giro con questi
0: perizoma di fuori.
1: Ma se no, più proprio i boxer con l'elasticone uomo.
0: Quelle potrebbero essere un po' cafone, sì, effettivamente sì.
1: È un pochino.
0: Però comunque le piattelle, mi stai chiedendo cosa sono, termine che viene utilizzato dal genere.

0: lui sì che è il re dei jeans skinny, anzi di pelle.
1: È vero.
0: Skinny di pelle e magari la maglietta crop anche lui, così si vedono tutti gli addominali che ha, che negli anni insomma ha rinforzato,
1: ha costruito
0: e rinforzato, esatto. Stavamo parlando proprio di questo, del ritorno di alcuni indumenti, specialmente di un po' di anni fa, come appunto i pantaloni skinny. Quali sono quegli indumenti che proprio non riuscite a vedere?
1: Non vi piacciono.
2: Buonasera a tutti. Io l'abbigliamento che non vorrei mai vedere in un uomo soprattutto sono i pantaloni di lino con l'infradito della Birkenstock e poi se ci mettiamo pure il borsello facciamo un plane.
1: No,
2: lasciamo stare,
1: va. Piace.
2: Un saluto Matteo da Sonsino.
0: Ciao Matteo, cosa stai facendo? Che sotto ci sono dei rumori impossibili. Beh no, dai, il pantalone di lino.

0: Come la poteva avere così? State con noi, tra poco il traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.

0: sulle autostrade italiane.
1: Partiamo dalla tangenziale sud di Torino, dove si segnala un incidente in uscita al casello di Corso Francia Cascinevica in direzione di Santena. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova, ulteriori rallentamenti per un veicolo in panne all'altezza di Binasco, sempre verso Genova. Sulla A8 Milano-Varese ci sono code all'uscita di Busto Arsizio. Sulla A36, l'autostrada pedemontana lombarda, c'è un ostacolo tra Mozzate e Solbiate Teoluna in direzione della 8. Sulla 15 Parma La Spezia, attenzione, segnalata pioggia sul tratto tra Berceto e Aulla. Sulla A14 la Bologna Ancona c'è un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Firenze Roma, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano si registrano code per un veicolo in fiamme in direzione di Roma, quindi fate attenzione. E c'è anche un altro incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, sempre verso la capitale.
0: Per il momento è tutto, buon viaggio a più tardi.

0: di Gaia, Radio Number One, 17:31 minuti con voi le donne al volante fino alle 20 per tenervi compagnia, soprattutto per informarvi che c'è anche un nuovo portale per trovare le multe, verificare se siamo stati poco prudenti là fuori.
1: Esattamente, la polizia ha messo online un nuovo portale proprio firmato Polizia di Stato per consultare i verbali, per vedere i fotogrammi degli autovelox e tanto altro ancora, e insomma risparmiarsi un po' di burocrazia. È molto semplice, appunto, basta andare sul portale della polizia stradale, polizia, e
0: verificare
1: effettivamente se hai preso la multa, quando insomma ci sono tutti i dati della tua infrazione, puoi controllare. E la cosa bella, appunto, è che puoi richiedere il fotogramma dell'autovelox o del
0: che
1: tutor.
0: Bello.
1: Ma così almeno puoi verificare che sei davvero tu.
0: Ecco, non da sottovalutare. In alcune città in realtà era già presente.

0: al giorno d'oggi, anzi vorrei dire ricordatevi di rinnovarla, perché sennò è un casino.
1: È vero. Anche era, la CIE.
0: Mi era capitato di dover pagare una multa, ma non funzionava più lo speed, quindi insomma un casino. Ricordatevi quindi di fare sempre i rinnovi e di pagarli.

0: Esattamente, peraltro si può ottenere il verbale, si può capire di che violazione si tratta, ovvio, e anche dichiarare chi stava guidando. Prima si poteva fare appunto con un verbale, compilare a mano con la tua bella carta e penna, mandare, spedire. Adesso si può fare finalmente tutto online, la burocrazia viene alleggerita, da una cosa bellissima.
1: Ma guidava mia nonna di 105 anni,
0: certo,
1: sì, col cappellino rosa, sì, era lei,
0: chissà
1: mamma.
0: Perché ha solo 5 punti sulla patente, signore, è un po' di

0: Live qui su Radio Number One. La musica non si ferma, c'è anche Ellie Goulding.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my-

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: con Don't Speak. Questa è la grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One dal 1995, tratta dall'album Tragic Kingdom. E questa canzone Gwen Stefani e anche suo fratello Eric Stefani all'inizio volevano scrivere una canzone d'amore.
1: Sì.
0: Poi che cosa è successo? Gwen Stefani si è lasciata con il bassista della band, nonché appunto suo compagno Tony Cannell, e quindi questo brano è diventata una canzone di rottura. Del tipo, basta, non parlare, tu sei da una parte, io sono dall'altra, le nostre strade non si incroceranno più, ciao.
1: Tutto stracciato, ciao. Esatto. Ciao. Non è solo lei, ciao, che dice, o meglio, addio al proprio partner, ma in questi giorni sicuramente tanti giovani ragazzi stanno dicendo anche addio a quello che è stato il percorso scolastico della scuola superiore.
0: Quindi, esattamente.
1: Liceo, istituto tecnico, professionale, eccetera, fatto sta che tanti hanno appunto concluso la maturità dando l'orale, il temuto orale, con sicuramente un dress code che è cambiato negli anni, perché se prima bastava una classica camicia bianca abbottonata che ti dava un po' quell'aria, quel tono da so tutto,
0: da saputello,
1: esatto, ormai il 70% dei candidati sceglie il dress code formale appunto per l'esame orale, e scattano anche quei maxi festeggiamenti quasi da festa di laurea.
0: Sì, esatto, c'è gente davvero che si veste come se stesse discutendo la tesi di laurea, quando in verità è solo l'orale dell'esame di maturità. È vero che appunto, come dicevi tu Virgi, dici ciao, dici addio al tuo percorso scolastico, ai tuoi 5 anni di scuole superiori, però qui si vuole davvero festeggiare molto in grande, con abiti eleganti, il tailleur, la giacca, quasi la cravatta alcuni, nonostante il caldo. E non solo, perché c'è anche chi si fa incoronare con la corona d'alloro.
1: Eccessivo.
0: Tipica della laurea, un po' eccessivo forse,
1: secondo
0: questo,
1: me uno su quattro addirittura compra lo spumante.
0: Beh,
1: per aprirlo,
0: sì. Vabbè, questo secondo me ci sta, perché comunque è una festa.
1: Oh, l'acqua si beve dopo l'esame, l'acqua fa caldo anche.
0: Beh,
1: stiamo
0: vero.
1: Scherzando.
0: Allora si può festeggiare con l'aria condizionata. Però sì, c'è anche poi chi ha dei fiori, nel senso che la famiglia, gli amici regalano i fiori.
1: Si preoccupano di fare questo regalo, certo.
0: Vabbè, questo ci può stare, dai,
1: sì,
0: carino.
1: Sì, sì,
0: carino.
1: Sì, sì. Io vorrei vedere in realtà la foto,
0: sì?
1: dell'istante dopo il tuo orale di maturità.
0: C'era lo spumante, ti dico solo questo.
1: Sarebbe carino, dai, cercala che sono curiosa.
0: Va bene, va bene. Cioè, Francesco Gabriele.

0: voci di Miley Cyrus.
1: Te la destate tra pochissimo, restate con noi qui su Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70. E Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
11: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
12: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
13: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
14: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
15: Prosegue la serata con noi, donne al volante. Sono le 18 qui su Radio Number One.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Radio Number One Notizie.
18: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendo le mature fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Rodrigo e la sua Drop Dead. Una buona serata a tutti voi dalle donne al volante. Questa è Radio Number One, Agnese e Virginia con voi per parlare anche di quello che succede là fuori, specialmente la sera ma anche durante il giorno in verità, soprattutto al nord Italia, un fenomeno che ha iniziato da ormai qualche giorno e andrà sempre più ad intensificarsi.
1: Il caldo
0: c'entra, il caldo, ma non è esattamente quello, ovvero i frequenti blackout.
1: Sì,
0: esatto,
1: ovviamente.

0: crea dei disagi importanti.
1: Assolutamente, per esempio a Torino ci sono state 5 ore di blackout, è tantissimo, e poi 16 volte è saltata la corrente tra Milano, Bergamo, Monza e appunto Torino solo nella giornata di ieri. A Milano nell'ultima settimana il fabbisogno di elettricità è cresciuto del 38%, pazzesco. Quasi il 10% del consumo mondiale poi dipende dai condizionatori, quindi sì, i condizionatori ci salvano dal caldo sicuramente, ma il nostro sistema, la nostra infrastruttura energetica non è ancora settata per avere tutti, insomma, tutti questi condizionatori accesi
0: nello stesso momento, perché poi al di

0: direi
1: verificandolo attraverso il dispositivo termometro.
0: Ma c'è anche Riccardo Valentini, che è stato anche insignito del premio Nobel per la pace nel 2007 per le sue ricerche condotte come membro dell'International Panel on Climate Change, l'organismo dell'ONU che studia i cambiamenti.

0: climatici. Già, lui diceva, già sono almeno 30 anni che diciamo che insomma questa non è una novità, che saremmo andati incontro a queste situazioni, quindi che cosa dobbiamo fare? Ormai indietro non si torna. No. Ci dobbiamo solo abituare, punto numero uno, e ci dobbiamo anche in qualche modo, dobbiamo studiare una soluzione per far sì che non avvenga più non avvengano più tutti questi blackout.
1: Pazzesco, quindi ragazzi, danza della pioggia, sì. Ormai ci rimane questo, c'è poco da fare.
0: Esattamente.
1: Sperare che possa portare un po' di freschezza e soprattutto che queste ondate di caldo siano perlomeno più brevi.
0: Speriamo, arriva la musica, ci fa sperare.

0: assistito in questi giorni. Sicuramente il caldo ci porta ad accendere tutti insieme parecchi condizionatori, questo non aiuta il sistema dell'elettricità.
1: Esatto, ecco. Esatto. Non solo noi privati, ma anche aziende, anche
0: ospedali,
1: certo. Anche perché tra i problemi che ci sono quando ci sono appunto i blackout è per esempio anche le merci deteriorate e altri danni che possono proprio scaturire dal mancato condizionamento della stanza in cui si mettono appunto le merci, il
0: Pazzesco.
1: Cibo, eccetera, eccetera. Però colpisce anche il dato che in Italia solo il 56% delle famiglie ha l'aria condizionata in casa.
0: Quindi per tutte insomma le altre persone che non hanno comunque questa ricerca ancora non si sono
1: Ma non hanno comprato
0: il condizionatore
1: sì.
0: Esatto, bisogna fare conti con quello che è il dormire sicuramente male, sì. Perché ci si sveglia continuamente durante la giornata, oppure se ci sono persone che magari lavorano da casa e non hanno appunto il dispositivo del condizionatore, può essere un problema anche per la concentrazione o comunque l'essere rilassati. Avrei fatto caso anche tu che in questi giorni, se qualcuno è un attimo alterato con questo caldo, possono volare parolacce e non solo.
1: Esatto, non finisce mai bene. Però sì, le percentuali più elevate di persone, di famiglie che hanno l'aria condizionata in casa, le percentuali più elevate si registrano nelle isole e al nord-est, quindi anche Veneto, Friuli Venezia, sì. Giulia, eccetera. Invece in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, ecco, queste sono le regioni in cui c'è meno la presenza dei condizionatori in casa, e chissà perché.
0: Tendenzialmente di solito c'è un bel freschino, basta aprire le finestre per stare bene, tendenzialmente.
1: Poi si sa che a volte anche a Bolzano, che comunque è una città che non ha 300 più o meno 400 metri sul livello del mare, in estate fa caldo,
0: è una
1: cappa, esattamente, esatto. Però se vai in montagna, che

0: estate, Karol G, Karol G dalla Colombia, Siantes te hubiera conocido. Siamo andati a guardare, in verità Bolzano è a solo 262 metri sul livello del mare, non diresti mai che sei in montagna.
1: No, però vedi quella cappa lì che d'estate ti porta il caldo, poi d'inverno ti porta
0: il gelo.
1: Esatto. Torniamo tra poco con il traffico, state lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Vediamo subito qual è la situazione traffico sulle nostre strade e autostrade.
7: Andiamo subito sulla 1, allacciamento nord 1 direttissima Badia. Il traffico è rallentato in direzione di Firenze, quindi prestate attenzione. Invece per quanto riguarda la 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti tra Monza e il Bibio, a 4 raccordo viale Certosa per traffico intenso. La direzione è quella di Torino. Segnaliamo coda in uscita Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, appunto in direzione di Trieste. Per quanto riguarda invece la 7 Serravalle Genova, c'è coda di un chilometro tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per dei lavori in direzione di Genova. Coda anche di 2 chilometri all'uscita di Busalla, direzione quella di Milano. Invece per quanto riguarda la 8 Milano Varese, c'è coda in uscita Busta

0: i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Number One, le donne al volante con voi.
1: Sì, allora, stavamo parlando di aria condizionata, la stiamo usando tantissimo tutti quanti, ma c'è un anche piccolo problemino che si è

0: e sono in corso lavori per cercare di sistemarlo nel più breve tempo possibile.
1: Intanto la vendita dei biglietti è sospesa, quindi se state pianificando, avevate già pianificato un bel giretto nel weekend a Firenze, non avevate ancora comprato i biglietti per...
0: Cancellato,
1: esatto. Fino a lunedì, per ora, i biglietti non sono proprio disponibili sul sito. Chi aveva già comprato il biglietto d'accesso può comunque andare a visitare il museo,
0: sì.
1: Sa di fatto che morirà di caldo.
0: Non deve essere il massimo in generale andare a visitare delle città in questo,
1: no, Firenze,
0: in questo
1: poi
0: periodo.
1: Bella calda,
0: città,
1: lo sappiamo.
0: In Italia, all'estero, anche l'Europa in generale non è messa benissimo, ecco.
1: Esatto, comunque questo guasto è iniziato ieri mattina. Nel corso della giornata le temperature all'interno del museo hanno raggiunto i 32 gradi.
0: Come a casa di Federici.
1: Esatto, come a casa di Federici
0: gradi.
1: Che prima ha detto che a casa sua c'erano 32 gradi. E chissà, la povera Venere di Botticelli si sta sciogliendo.
0: Davvero.
1: anche lei, pensate poi che comunque i musei sono un rifugio climatico.
0: Certo, sì, sì, anche per dire sì. Ho casa d'aria fresca, mi godo l'arte.
1: Esatto.
0: E invece in questo caso non sarà possibile, ma siamo fiduciose sul fatto che appunto si risolverà tutto presto.
1: Sì, dai, speriamo. C'è la musica, c'è Katy Perry, questa è Teenage Dream.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, si chiama così il disco dei Coma Cose che abbiamo appena sentito insieme. Ma che voglia d'estate!
2: E allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: qua in diretta su Radio Number One. È stata proprio lei, spiegò che la canzone prende in giro chi è schiavo della moda e la protagonista rifiuta avventure romantiche improponibili perché con quelle scarpe non riuscirebbe nemmeno a camminare, per l'appunto. Quindi cosa si può fare? Nulla, nulla, non si riesce nemmeno a camminare. Ed è molto simpatico anche il titolo poi che è stato dato a questa canzone.
1: Metti le ciabatte, questo è il nostro consiglio da donne al volante.
0: Ciabattine,
1: quelle che vuoi. Parliamo di Olimpiadi, perché attenzione, c'è una svolta storica, perché il Comitato Olimpico ha rotto, diciamo così, con la tradizione. Quindi non solo i medagliati, ma ogni atleta qualificato riceverà un contributo economico. Questa decisione segna un cambiamento davvero significativo rispetto al passato, quindi tutti gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi, a prescindere dal loro risultato nelle
0: primo,
1: gare,
0: secondo, terzo posto per intenderci, quindi le medaglie,
1: sì, no, decimo, ultimo, insomma, sì, tutti riceveranno un contributo economico di $10,000, a prescindere appunto dai risultati ottenuti. Quindi questo premio non è tanto un riconoscimento della posizione, ma del percorso.
0: Eh sì, è veramente tosta, e è il loro lavoro, perché comunque, esatto, si tratta di allenarsi tutti i giorni duramente, quindi stare attenti anche allo stile di vita, perché non è vado in palestra 2 o 3 ore e poi faccio quello che voglio, no? Alimentazione, dormire, impegno, quindi è giusto che ci sia anche questo tipo di riconoscimento.
1: È una cosa molto bella, perché pensate che in Italia, per esempio, tutte le persone che fanno sport a livello agonistico, ad altissimo livello, che quindi poi possono andare alle Olimpiadi, sì, di qualsiasi, insomma, disciplina, vengono, insomma, assunti così dalle forze dell'ordine per garantire loro uno stipendio fisso e anche una pensione, perché magari la carriera può durare anche poco per,
0: certo,
1: via di infortuni,
0: dell'età,
1: problemi, poi
0: a un certo
1: anche
0: punto
1: l'età
0: necessariamente bisogna smettere, sì,
1: esatto. Comunque noi abbiamo una sorta di fondo. Pensate anche a quei paesi piccolini,
0: sì,
1: in cui vanno giusto 3 atleti ogni tanto, che sono un po' sfigatini, possiamo dirlo, cioè loro ci mettono tantissimo impegno, tantissima passione, ma non sempre
0: riescono poi a
1: viverci di questo,
0: a qualificarsi,
1: esatto,
0: anche sotto questo punto di vista nel proprio paese. Ridateci le Olimpiadi, ridatecele, perché si stava benissimo questo inverno con le Olimpiadi.
1: Sì, dai 2 anni e poi abbiamo quelle estive. comunque questa novità avrà effetto immediato, sarà anche retroattiva, perché gli atleti che hanno preso parte alle Olimpiadi invernali, appunto quelle che dicevi tu, Virgi, di Milano Cortina 2026, riceveranno questo compenso, esattamente.
0: Mina e Milo, ci mancate. No, Tina
1: Tina, le due mascotte
0: e Milo,
1: bellissime. C'è Bruno Mars.

0: oggi è il compleanno di Benson Boone, 24 anni, l'abbiamo appena ritrovato con Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Giovanissimo, vedi, l'abbiamo festeggiato qua insieme, pronti anche per ascoltare il prossimo disco Starlight.

0: The Superman Lovers di One Republic.
1: Restate con noi qui su Radio Number One ancora un'ora insieme alle donne al volante.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Val Furba. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Val Furba, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
5: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Voi sono le 19 qui su Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
13: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT, dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e lo stesso Donnarumma. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria. Tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese, numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Tutte positive le borse europee, la più contenuta a Milano a più 0,28%, piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
14: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
15: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: un'amica che si chiama Eurosia o Eurosia, non lo so. Ho un amico che si chiama Eurosio o Eurosio.
1: Europa, Asia, non ho capito.
0: Eurosia, non so, è un nome così, Santa Eurosia. E vabbè, metti il caso che voi ci telefonate e ci fate gli auguri, ma prima chiamate noi perché dobbiamo parlare un attimo e capire da dove è uscita sto. Ma questo è un altro problema. E attenzione, perché oggi è la giornata mondiale. Attenzione, che attenzione. Ieri però faceva meno caldo.
1: Cosa sta dicendo?
0: È la giornata così. Sai quando fermi uno dice che caldo, ma ieri facevamo oggi quella
1: e domani
0: giornata.
1: Non si immagina
0: mamma mia domani.

0: questa canzone estiva che poi non è estiva, così lei dice.
1: Dice, però secondo me sa che un po' sì.
0: Dice un po' estiva, però, dice,
1: non, sarebbe lei, bella primaverile, un po' di fresco, no?
0: Perché lei non sente caldo quando sente quella canzone.
1: Perché, io sento caldo tutto il giorno, tutti i giorni.
0: Mi sente estiva, mangeremo sicuramente un piatto fresco stasera, un piatto.
1: Dai, un ghiacciolo, costa un euro, per favore, si può mangiare qualcosa stasera?
0: Stasera un ghiacciolino.
2: È impossibile, mio sire.
0: Niente, il ghiacciolino. Va bene, allora attenzione perché questo è il programma che alza il qui e non l'auto, ma è qui e basta.
1: Happy Hour, siamo noi.
0: Siamo noi e attenzione perché è un'altra cosa che facciamo che ce l'abbiamo solo noi.
1: Leggiamo l'oroscopo della giornata di oggi, attenzione, non quella di domani, le previsioni, tanto quelle le fanno i meteorologi e altre persone.

0: Noi vogliamo sapere se gli oroscopari oggi ci hanno azzeccato oppure no.
1: Oppure no. E allora attenzione, per non far torto a nessuno, ormai da qualche tempo stiamo estrauando noi dal cilindro non il coniglio ma il segno zodiacale da leggere. E allora stasera attenzione, voilà, questa sera la Vergine. Attenzione, se siete della Vergine ascoltate, alzate le orecchie, aprite le orecchie. Se non siete della Vergine aprite le orecchie, perché magari vi ci ritrovate ugualmente, perché sì, tutto è possibile con gli oroscopari, non si sa mai. Allora, i cambiamenti e le novità devono essere viste adesso in una nuova luce, quindi niente, che dire, apriamo una lampadina,
0: è da cambiare,
1: può essere. Devi cercare di evitare scontri in famiglia o sul lavoro, e comunque sarai sempre tu il vincitore assoluto.
0: Occhio che parte la sigla, poi We Are The Champions di Queen.
1: Attenzione, poi c'è il palco, poi dice, ah no, tanto diceva così l'oroscopo, poi tu fai casino e dopo, no, stai finito. Ti tirano le orecchie di 8 secondi.

0: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ti ho detto che dopo se beviamo più si, cioè bisogna bere, no?
2: Ma sai perché? Perché il Berti in realtà è un po' uno scienziato anche lui e ha scoperto che un gin tonic ha le stesse calorie della banana, quindi dice io bevo tanto quando si mangia, no?
1: E pensi che non deve neanche sbucciarlo.
2: Esatto.
1: Va bene. Siamo giovedì sera, prossimi a fine settimana, molti mi sa che stanno già scappando dalla city, perché oggi ho visto un po' una città mezza deserta.
2: Ci hanno fatto il ponte anche se non c'è niente da ponteggiare.
1: Ma non lo so, tutto è possibile nella vita, ormai non si capisce più un tubo. Va bene, però una cosa che è sicura e certa, lei sa che giustamente noi parliamo solitamente di coloro che vengono pagati per fare le note analisi, no?
2: Sì, non del sangue.
1: No, le ricerche di mercato, no? Lo studio della società, come funziona, le funzioni di ognuno di noi e via dicendo.
2: Cosa hanno scoperto oggi?
1: Attenzione, che dici? Ma anni di studio per capire questa cosa.
2: L'acqua calda l'avevano già scoperta tanti anni fa.
1: Sì, un po' lei. E qui un'altra volta. Attenzione, perché andare in bicicletta, attenzione, Fa bene, ma non solo, fa benissimo anche a livello di umore, pare, perché muove dei meccanismi psicofisici che portano a sviluppare una limpidità nell'immagine del futuro.
2: Quindi sia nel fisico sia nella mente trovano benessere.
1: C'è del benessere, tu vai in bicicletta, c'è del benessere.
2: Anche nel portafoglio comunque, visto il costo della benzina in questo periodo,
1: solo
2: no?
1: Per quello fai una festa, no? Te sei sorridente, non sto. Però a prescindere da quello, poi un altro problema sicuramente è il fatto che anche se ci sono tantissime piste ciclabili realizzate in questi ultimi anni nei territori, diversi territori, anche nelle grandi città, parliamo di Milano, Roma, Firenze, eccetera.
2: Ovunque ormai, sì.
1: Ovunque, il fatto sta che comunque sia le macchine circolano e comunque tu vai in bicicletta e ti respiri quell'arietta.
2: Però non è colpa tua.
1: No. Tu comunque sei positivo e vai in bicicletta perché tu pensi comunque, dici,
2: penso positivo perché
1: ancora convivo. Come ieri, allora, non è che tutte le sere andiamo avanti così adesso, va bene

0: dove aver scoperto le capacità canore del signor Gabbro, dopo ce la canta. Però
1: se vuole io faccio anche la versione lirica.
0: No, vabbè, fra un attimo c'è il primo appuntamento del dedicato, ma era meglio la mango, volevo dire.
1: Sicuramente, dai.
0: No, ma detto tra noi, così.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
2: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70, e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
3: Info al 338-22-98-731. Comprorodoro.it.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: Hit 1. Radio ufficiale, radio number one.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
0: Radio Number One Meteo.
4: E puntualissimo a quest'ora all'interno del vostro open bar preferito, quello di Radio Number One dell'Happy Hour, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. E allora attenzione per la giornata di domani: al nord anticiclone africano dominante con sole e gran caldo, ma guarda un po'. Al centro stabile, soleggiato con tutte le regioni, ovviamente molto caldo, si alza la temperatura nella giornata di domani soprattutto sull'Appennino. E attenzione a sud, tempo soleggiato al mattino e pomeriggio con tempo sui rilievi in locale propagazione nell'area tirrenica. Per restare sul pezzo, per essere sempre informati, mi raccomando, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
5: È arrivato allora o no?
4: Canti.
5: No, meglio di no, meglio lasciare cantare chi lo sa fare.
4: Serata, benvenuti, siamo al momento del dedicato, il vostro momento, perché voi potete scegliere le canzoni, giusto signor Gabro?
5: Assolutamente sì, potete regalare il vostro brano preferito, pensate un po' a chi preferite, come? Mandando un messaggio.
4: Mandate un messaggio.
5: 393-444-0444.
4: Ovviamente scegliete la musica, la vostra musica, le vostre canzoni, poi se non volete dedicare qualcosa a qualcuno potete dedicarlo in ogni modo anche a voi stessi, no?
6: Chissà cosa c'è dietro.
4: Ma non c'è dietro niente, se uno vuole dedicare una canzone se la dedica. Berti, dai, torni dal bancone che è il suo posto di preferire. Va bene, un saluto vada a Simone, arriva la tua canzone.

Mettiamolo così. Era 1979 quando usciva questa disco Night Rock Freak dei JQ. E tra le altre cose c'erano i due produttori che erano Fleming e Simpson, che nel periodo andavano spizzicando qui e là cercando nuovi talenti, e questo uno dei tanti che poi hanno scoperto e ritrovato. Tra le altre cose, questo era il lato B di un disco, di un singolo, di un mega mix, come si chiamavano una volta, no? E praticamente il lato A era Boogie Woogie Woogie, che ovviamente anche quello si ballava, quindi due hit nello stesso disco, non male direi. C'è Noemi.

0: Rock, anche performer. Amy Winehouse, buona serata, questa è Radio Number One. Dobbiamo salutare Maria Grazia che ci saluta.
1: Salutiamo. Buonasera Maria Grazia, tu gran caldo che fici oggi.
0: Gran caldo Maria Grazia, poi abbiamo dei messaggi tipici.
2: No, Luchino, te saluto.
1: Ecco. Hai visto?
2: Fa cavolo.
0: Niente. Direi che fa caldo dappertutto, nel frattempo qualcuno chiede se Gandalf può fare una 4 stagioni.
1: Magari per le altre persone cucina, non avrà qualcosa contro di noi.
0: Però potrebbe fare una stagione, magari la vuole una stagione calda, se fanno fare una stagione calda, molto calda. Nel frattempo qualcuno risponde: ciao Roby, dice io sono sincera, vado in bici, ma vado in bici in paese. Certo, perché andare in bici in città, noi prima parlavamo della salute.
1: Sì,
0: che
1: più che altro anche d'estate, andare a lavoro in bici, cioè arrivi tutto sudato.
0: E certo, fa caldo, perché se va d'inverno invece arriva tutto freddo.

0: cosa chimica, Chemical Post Malone. Vede, signor Gabbro, cioè, se lei va in bicicletta d'estate tutto sudato, sì. Se va invece d'inverno tutto sudato, e quindi se va
1: andiamoci in primavera, che le devo dire?
0: Non lo so, sempre sudato, se faccia curare. Se va in piscina, lei quando nuota non suda?
1: Parecchio, sì, però non si sente perché sei in acqua, sa, dice la scienza.
2: Ragazzi, oggi sono andato in piscina col caldo che c'era, vede, guarda, ho fatto due vasche, sono venuto su, ero tutto bagnato.
0: Vede, mica suda solo lei.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: signor Gabriele mi sta facendo vedere le performance del canto a microfono chiuso, quindi sono...
1: Chiedo consigli all'esperto.
0: Sbigottito.
1: In bene o in male, chi lo sa?
0: Chi può dirlo? Vabbè, salutiamo invece chi va in bici in città, buona serata anche a te, salutiamo gli amici che stanno messaggiando il nostro numero, perché...
1: Ricordiamolo, il 393-444-0444, perché stanno richiedendo il loro spazio del dedicato, ma devono essere molto rapidi perché poi arriva Alberti e dice quella cosa là brutta.
0: Quella cosa brutta.
2: Però che... si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Alberti? Già stiamo... Io non so, sono i nostri ascoltatori, se vogliono ascoltare della musica, delle canzoni, fare delle richieste, dedicare qualcosa a qualcuno, qual è il problema?
1: Siamo mica qua a bere, no?
0: Siamo mica qua a bere noi, cioè noi, sì, noi facciamo altro, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Alberti, l'abbiamo appena finito di dirlo. Allora, stasera ci sono diversi amici, clienti che stanno facendo una richiesta specifica, molto generalista, mettiamola così, a livello di artista, di titolo generalista,
1: sì.
0: Molto specifico a livello di artista. Allora, molti stanno chiedendo Michael Jackson stasera, quella che vuoi tu, per ovvi motivi che tutti conosciamo, almeno per tutti coloro che sono amanti della musica e conoscono il panorama musicale in generale, anche nel piccolo, essendo stato Michael Jackson un punto di riferimento del pop internazionale, spaziale, mondiale, interplanetario, come si usa dire.
1: Assolutamente.
0: Decisamente. Purtroppo esattamente il 25 giugno del 2009 ci lasciava, e allora stasera per tutti gli amici che hanno richiesto Michael Jackson abbiamo scelto questa.

Michael Jackson, e questo era 1979 quando veniva pubblicato questo disco. La produzione, grazie al grande Quincy Jones, che poi scoprì e ritrovò il Michael Jackson, giustamente, giusto appunto, e poi trovò anche un autore che scriveva tutte le canzoni, diverse canzoni a Michael Jackson, che poi creò poi il suo successo, anche Thriller tra le altre cose. Fu scritta da Rod Temperton, che era un membro degli Heat Wave, che molti ricorderanno nella musica degli anni 70 e tutte quelle cose lì della discoteca. Ma questa era una di quelle canzoni che esortava all'amore, dice: fate l'amore, non fate la guerra. Poi c'era un po' questo legame sul doppio senso del Rock With You, che c'era All Night, quindi c'era quella roba lì strana. Vabbè, la spiego poi, dai, va bene, dai.

0: si sente un po' Hollywood.
1: È un po' il posto che mi rappresenta. Sì, sì, sono una star io, no?
0: Sì, quella del brodo. Va bene, allora salutiamo anche Lara. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Ciao, salutiamo Pierluigi da Como. Salutiamo tutti coloro che in questa serata magari non riusciamo, perché ogni tanto perdiamo dei messaggi per strada, perché ne arrivano tanti e ci perdiamo dei messaggi, ma cioè non è che lo facciamo apposta, diciamo le cose come stanno, vero? Diciamo.

0: Buona serata Radio Number One. È vero, non abbiamo detto che la situazione del gas, attenzione perché il gas è in calo, quindi se è andata la giornata un po' storta.
1: Beh, ma guarda che qui sanno proprio
0: ma
1: tutto,
0: che cosa, Bert. Happy
2: Hour su Radio Number One. Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Tutto in punto, ciao a tutti, siete su Radio Number One.

0: mia, è già finita la prima ora, signor Gabro.
1: Hai visto come fly the time when
0: Mamma
1: she si diverts?
0: Quando she sees you, the tempo
1: si diverte a bestia, dicevo.
2: Lei è un cretino.
0: Ma che io signor Gabro, perché adesso comincio ad avere dei dubbi che magari si riferisca anche a lei. Poi non so.
1: Vabbè, ma ad andare con lo zoppo si impara a zoppicare.
0: Adesso cominciamo.
1: Non lei, il Berti.
0: Non ha capito, era una battuta. Gliela spieghiamo dopo, dai. Va bene così. Allora, ci abbiamo un numero per, se volete richiedere la vostra musica.
3: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Niente, va bene, era uno scherzo. Però il numero diamolo comunque.
1: Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. 393-444-0444. A questo punto raccontateci come state vivendo questo giovedì.
0: Esatto, perché magari state già pensando, vi state portando avanti mentalmente alla giornata di domani, quindi al venerdì, e quindi al weekend e al fine settimana. Cosa combinate questo fine settimana? Ce lo fate sapere?
1: Dai, no, che siamo curiosi.
0: Dai che siamo curiosi. Va bene,

99 quando veniva pubblicato questo disco, e tra le altre cose questo è uno dei, anzi direi che è l'unico disco di Anita Ward che poi è entrato in classifica e la gente ricorda, fece anche altri singoli ma purtroppo le cose non andarono nella giusta direzione. Poi fu ripreso in diversi modi da diversi artisti, tra le altre cose anche artisti italiani come Ann Lee, Jesse Jeff, Fresh Prince, Tori Amos e tanti altri, con degli short, dei sample che poi venivano a ripubblicare la canzone, ovviamente in un'altra versione molto più attuale, no? Mettiamola così. Siete su Radio Number One.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Lei lo sapeva che non era da solo?
2: Sì, lo sapeva anche Cat Burns.
1: Ma lo sapeva sia te che perché ci siamo io e lei, ha capito?
2: Siamo in tanti.
1: È arrivato.
3: Donne.
1: Cosa? Cosa c'è? Donne cosa?
3: Donne.
1: Donne cosa? Donne.
2: Sempre lui, è un po' fuori di testa come noi.
1: Caldo così, cose che succedono. Allora, domandare è illecito, rispondere in cortesia. Abbiamo fatto delle domande agli amici cosa stavano combinando, cosa faranno il weekend. Per esempio, c'è il nostro amico Alessandro dalla provincia di Varese, Luino, con l'esattezza, che dice: io cosa faccio nel weekend? Sabato lavoro tutto il giorno, ma anche pure la domenica, te hai capito?
2: Non si smette mai di fatturare. No, tac.
1: Allora, sabato sera però va a vedere i fuochi d'artificio che ci saranno a Luino, sai che ogni anno ci sono nelle diverse zone, fanno queste manifestazioni, questi fuochi pirotecnici, questi spettacoli pirotecnici.
2: Bello, dai, tutti col naso all'insù.
1: Tutti i bimbi col naso all'insù che guardano in alto, ha capito come funziona? Che poi è cosa c'è?
4: Ho visto e considerato che avete perso le belle abitudini di salutare, vi salutiamo noi.
1: Ah, va bene.
4: Tutto bene? È il caldo che vi fa svarionare.
1: È il caldo, eh? È il caldo.
4: Fulminati che non siete altro.
1: Ah, no, perché mi scusi, signor Massimo. No, cioè,
2: ma secondo lei siamo peggiorati? Secondo me anche prima eravamo un po' così.
1: No, perché perdiamo dei messaggi per strada. Ciao Massimo, salutiamo Massimo, salutiamo a Sami, salutiamo tutti gli amici che magari si siamo persi per strada, come dicevamo prima, perché arrivano tantissimi messaggi. Però bisogna avere un po' di quella roba lì, siamo tranquilli, non agitiamoci, no? Cioè, c'è anche questa cosa, no? Che lei lo sa che è stato rilevato che questo mal comportamento, questi atteggiamenti sì, aggressivi delle nuove generazioni,
5: oh, di io sono più grosso di te,
1: esatto,
5: oh,
1: quelle cose lì, no? Vengono scaturiscono da una situazione di disagio che principalmente pare parta dall'interno delle quattro mura, quindi della famiglia. Quindi parte educativa importante resta sempre all'interno della famiglia, dove comunque ci sono delle regole, ci sono delle situazioni. Se lì già si sfugge su questa direzione, cominciano i macelli. E poi bisogna essere un po' meno insofferenti. Sai quando ci sono quelle cose di condominio che uno dice:
2: l'assemblea,
1: quella di sopra cammina sempre coi tacchi, non riesco a dormire. Cioè, ci avrà dei problemi, regaliamogli un paio di ciabatte, ma noi dobbiamo fare una rissa ogni volta che succede qualche cosa. Un po' di quella roba.
2: Dobbiamo vivercela un po' più easy.
1: Oh, facciamoci un bel respiro e poi ricominciamo, se no siamo rovinati. Diciamo, del buon vento che vi porti, come diceva Jovanotti e Alfa.

0: sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
1: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
2: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
0: Ma chi è questo, scusa?
2: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
1: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
2: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ha visto che ci mandano tutte queste cose virtuali, dei baci, delle birre, dei gelati, tutte delle cose che...
2: Ve li mandiamo anche noi col pensiero, però ve li mandiamo.
1: Esatto.
3: Donne.
1: Donne cosa? Niente, io non so come, quale sia il problema, cioè, come so, tanto mangiare,
2: mangiare.
3: Sei impossibile, mio signore.
1: Niente, non avevamo dubbi che non si mangiasse.
2: Ma neanche un giorno?
1: Neanche un gelato, quelle cose fatte.
2: Bicchier
1: cose. Non si mangia mai, eh?
3: Non mi meraviglia, no, mio signore.
1: Neanche a noi, ultimamente ormai è un dato di fatto che qui non si mangia, non c'è niente da fare. Però sicuramente si fa altro, e questo è un dato di fatto, è inutile che lo diciamo, tanto sappiamo.
4: Dai che beviamo qualcosa.
1: Infatti, eccolo qua. Va bene Berti, torni all'angolo per favore, perché adesso apriamo un altro spazio dedicato ai nostri amici, quelli che hanno

0: System Eurythmix, questo Sex Crime, pubblicato nel 1984, 1984 appunto era il riferimento al grande libro, lo sa, Orwell, cioè, infatti poi parla di questa, adesso non so quanti di voi abbiano visto il film, perché poi c'è stata una pubblicazione di un film relativamente a 1984, lei l'ha visto, signor Gabbro?
1: Ho letto il libro in inglese quando ero a scuola, che siamo tutti un po' sorvegliati, no? Che ci guardano.
0: Ma lei pensi che l'hanno scritto qualche annetto prima, però lì hanno detto guardate che nel 1984 potrebbe succedere questa cosa, cioè, ma lì un po', ma qua a parte quello, se non avete visto il film almeno leggete il libro, perché senza ombra di dubbio è una cosa da farsi, giusto per capire due cose, no?
1: C'è sempre un significato, no?
0: C'è qualcuno che ha scritto delle cose milioni di anni fa e poi dici casualmente si avverano, hai capito? Che cose strane che succedono. Siete su Radio Number One.

0: for you.
1: Ho visto che faceva come George Ezra, com'è che faceva?
2: Il falsetto.
1: Niente, non ce la faremo mai, niente. Va bene, tutto sotto controllo.
2: Più o meno,
1: più
2: dai.
1: Più o meno, questo è l'Happy Hour, questo è Radio Number One.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ti vado a casa.

0: Gesù e tutta la banda All Night Long su Radio Number One.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: Berti non è ancora andato a casa.
1: Ma perché vuole ragazzi, fare? Ci beviamo domani.
2: Pensavo rimanesse tutta la notte.
0: No. Happy
3: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Mamma mia che stasera, già fa caldo, poi c'è l'aria pesante qui, per fortuna che è andato stasera.
2: Sì, stasera non si è comportato benissimo, no, poi gli spazi sono finiti subito, non ha lasciato niente.
0: Non ha lasciato neanche i soldi.
2: Bicchieri, solo i bicchieri vuoti ha lasciato.
0: I bicchieri vuoti come al solito. Va bene, buona serata, questo è l'ultimo appuntamento del Dedicato per quanto riguarda questa serata, questo giovedì sera, prossimi al weekend, prossimi al fine settimana. Salutiamo gli amici che sono in partenza in questa serata. Salutiamo, buona serata a Dario, buona serata anche a Sergio, dove è andato? Eccolo qua, Sergio.
2: C'è anche Pierre, Beppe.
0: Mamma, quanti sono anche stasera? Allora, salutiamo anche Francesca che ringrazia perché dice, ma tutto a posto? No, tutto a postissimo. Cioè, salutiamo Francesca da Milano, dice... Tutto a posto. Dice, dopo una giornata bellissima come quella di oggi, è bello sentire così. Che c'è del frizzantino. Il frizzantino l'ha bevuto tutto il Berti.
2: Dai, che è quasi venerdì, resistete.
0: Resistete. Nel frattempo abbiamo una canzone perché.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 1998, quando pubblicava questa canzone, una delle sue tante hit nell'arco della storia della musica, coronata da quest'uomo che è icona della musica italiana e sicuramente punto di riferimento per molti altri che magari si stanno muovendo in questo momento. E sicuramente grande botta il fatto che stia preparando, già è in tour in questo momento, però sta preparando il botto, come si usa dire, vero signor Gatto?
1: Assolutamente sì, vuole fare il record 500.000 persone in un unico concerto.
0: Mamma mia, e sta già preparando tutto quello che sarà l'evento per il prossimo anno, stiamo parlando del 2027.
1: Ci andiamo, dai, andiamo anche noi.
0: Vediamo un attimo, adesso vediamo, ma portiamo anche il Berti, cosa dici?

0: Justin Bieber, questo era Stay.
1: Donne
0: sì,
1: sì.
0: Sinceramente io e il signor Gavro tra un attimo andiamo, anche perché siamo quasi addirittura d'arrivo, poi più tardi arriva anche la mano.
2: Number One Classic, sì, grandi successi anni 70, 80, 90, quindi rimanete sintonizzati su Number One.
0: Anche perché dalle 22 ci sono tutti i vinili rispolverati dal signor Gabro e presentati dalla nostra Manu Doriani, quindi non perdete l'appuntamento, un'orettina di buona musica, ottima musica da ascoltare più tardi per darvi la buonanotte. Adesso Olivia Rodrigo.

0: così l'appuntamento di questo giovedì sera qui dell'Happy Hour, vero signor Gabbero?
1: Signor Lucchino, che dire, ci vediamo, ci sentiamo anche domani, grazie a tutti per essere stati con noi due orette, dai, ce ne siamo passate.
0: Domani a partire dalle 20 puntuali qui nell'Happy Hour di Radio Number One.
2: Scusi,
0: non ha capito niente, lo spieghiamo domani, non si preoccupi, voi invece a casa fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, almeno voi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Manca un minuto alle 22.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, eccoci qui pronti per una nuova puntata di Number One Classics. Io sempre molto molto felice di stare con voi in questo viaggio. Ho già dato un'occhiata alla scaletta, ci sono tanti pezzi iconici che riascolteremo insieme appunto da qui fino alle 23. A partire da subito, con che cosa partiamo questa sera? Con il 1980, con la decade 80, sì, perché le decadi sono 70.

partiti con Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Personaggio era un sex symbol lui all'epoca, infatti fece innamorare milioni di ragazzine, me comprese, e Madonna compresa, nel senso che anche lei si innamorò, si dice artisticamente, però secondo me insomma anche un po' della sua prestanza fisica, perché era veramente, era un bonazzo, lasciatemi dire. La canzone fu scritta originariamente appunto da Madonna per il suo album, quello di True Blue, che conteneva anche True Blue, però alla fine venne scartata e decise di regalarla appunto a Nick Cayman, curandone personalmente la produzione e partecipando anche ai cori. Poi cioè, c'è stata la storia, questo non si è mai saputo, però vabbè, insomma. Allora, usciamo dal gossip e torniamo alla musica, che è quello che ci interessa in Number One Classic, dopo Nick Cayman, Casey and the Sunshine Band. 1976, esattamente 10 anni prima, usciva Shake Shake Shake.

su Radio Number One, e come ogni sera questa settimana ancora con Manuela Doriani c'è un viaggio meraviglioso attraverso la musica iconica delle decadi 70, 80, 90. Si chiama Number One Classic. Abbiamo riascoltato la versione di David Morales, uno dei tanti remix che David Morales fece per questa canzone di Jennifer Page del 1998, che si chiamava Crash. Uscì appunto questa, cioè come per ogni pezzo all'epoca le versioni erano tante, c'era questo maxi single con più remix in più chiavi differenti, appunto realizzate dal remixers di turno, che in questo caso era il grande David Morales. Mazza quanto parla David Morales, mi è capitato di intervistarlo, è stato un grande onore. Tra l'altro parla e dice delle cose anche molto molto intelligenti, e mi è capitato di intervistarlo un po' di anni fa e di avere una bella chiacchierata al telefono con lui, che doveva durare qualcosa come, non so, una decina di minuti, insomma il tempo di un'intervista anche abbastanza radiofonica, quindi abbastanza breve, e invece lui parlò tipo per 45 minuti, cioè nel senso, se gli fai la domanda giusta David Morales parte, non si ferma più. Comunque va bene, detto questo, così è un aneddoto che mi è venuto in mente riascoltando questo suo capolavoro del 98 e 1988, invece 10 anni prima usciva Buffalo Stance di Nene Cherry.

0: nata nel 1972 questa meravigliosa canzone che si chiama Me and Mrs. Jones, una delle ballate soul più famose di sempre, che è diventata un'assoluta icona the Sounds of Philadelphia, Philly Sound. L'abbiamo riascoltata questa sera, Billy Paul su Radio Number One, il Number One Classic che torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
1: Radio Number One. Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

Pamela Doriani, come ogni sera per tutta questa settimana, in sostituzione della mia amica Lilly che si gode le sue meritate vacanze, c'è Number One Classic. Appunto, tra le 22 e le 23 abbiamo riascoltato China Crisis, un pezzo, una band inglese. Questo era il secondo album che ci hanno regalato nella loro carriera, era del 1983, e conteneva anche questa Tragedy and Mystery che abbiamo scelto per voi questa sera insieme a Walk on the Wild Side. Cosa arriva? Lurid su Number One.

Si chiama Pray, questa bella canzone dei Take That del 1983, il primo singolo dei Take That che ha raggiunto la prima posizione nella classifica appunto ufficiale del Regno Unito, no? Segnando l'inizio di una lunga serie di successi. È stato scritto interamente da Gary Barlow, che era un componente della band, e il video è stato girato ad Acapulco. Me lo ricordo benissimo perché ero super fan dei Take That, e vabbè, come molte ragazzine all'epoca, diciamo, avevano conquistato il cuore delle ragazzine per le loro canzoni che erano molto belle, ma anche per i componenti di questa boy band, per il fenomeno boy band in generale in quel periodo andava per la maggiore, e io facevo parte, diciamo, di questa ragazzina che erano e si strappavano i capelli. Blue Monkeys, a proposito di fan, ero fan di questa canzone, una delle mie preferite in assoluto, la riascoltiamo stasera insieme. Digging Your Sin. I just got

Mamma mia, quanto tempo è passato, 1986, quanti ricordi su questa canzone che io amavo tantissimo e che ho amato riascoltare insieme a voi questa sera in Number One Classic, Blue Monkeys Digging Your Scene.

Si chiama Have You Ever Seen the Rain, lo sapete benissimo, la conoscete benissimo, ne sono certa, questa canzone del 1970 di Creedence Clearwater che abbiamo riascoltato questa sera. Tra l'altro non parla, non è un pezzo sulla guerra del Vietnam, come molti hanno erroneamente pensato nel corso degli anni e soprattutto in quel periodo, ma racconta dell'imminente scioglimento della band e delle tensioni che diventavano man mano insanabili, no? In particolare tra i due fratelli, John e Tom Fogerty. E quindi, insomma, diciamo che è triste lo stesso, per un altro tipo di tristezza. Poi si sono sciolti, tra l'altro. E raccontava quello che non è stato sicuramente il loro momento migliore dal punto di vista, insomma, del mood in studio, personale, mettiamola così. C'era anche Matt Bianco in quel periodo, un po' di tempo dopo, perché Creedence Clearwater sono del 70, mentre invece Matt Bianco deve il suo successo agli anni 80. 1984 c'era More Than I Can Bear.

0: Siamo arrivati alla fine, cari amici, anche per questa sera il nostro viaggio termina qui. Io vi saluto, vi auguro una buona notte, vi ritrovo, spero, domani mattina. Spero che la vostra sveglia suoni un po' più tardi, devo dire la verità, me lo auguro per voi. Se invece suona molto molto presto, sappiate che noi saremo qui con Sergio Sironi e Patromano per la combriccola di Radio Number One. Number One Classic invece ritorna domani, sempre alle 22, sempre su Radio Number One. Buonanotte.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: huga. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei